0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte, sulla A26 dei Trafori, tra le 23 e le 5 è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano. Sempre in A26, ma tra Piemonte e Liguria, dalle 21 alle 5 è chiusura del tratto tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova. In Liguria, sulla A10 Genova Ventimiglia, dalle 22 alle 5 chiuso il tratto tra il bivio per la A7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia. Dalla mezzanotte alle 6 chiusura del tratto tra il bivio per la A26 e Arenzano verso Savona. Nella stessa fascia oraria, sulla A12 Genova Rosignano, chiusura del tratto Genova Est Genova Nervi verso Livorno. In Lombardia, sulla A9 Milano Como Chiasso, dalle 22 alle 5 chiusura del tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 8 dei Laghi, ancora dalle 22 alle 5 chiuso il tratto tra Legnano e il bivio con la A9 Milano Como Chiasso verso Milano. In Veneto, sulla A13 Bologna Padova, dalle 21 alle 5 chiusura tra Padova zona industriale e Padova Sud verso Bologna. Dalle 21 alle 6 sulla A27 Mestre Belluno chiusura del tratto Vittorio Veneto Sud Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro.

0: Dipartimento per gli affari europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta, compreso nel prezzo a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: RVL

0: 2. RVL la radio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte, sulla A26 dei Trafori, tra le 23 e le 5, è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Sempre in A26, ma tra Piemonte e Liguria, dalle 21 alle 5, chiusura del tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova. In Liguria, sulla A10, Genova-Ventimiglia, dalle 22 alle 5, chiuso il tratto tra il bivio per la A7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia. Dalla mezzanotte alle 6, chiusura del tratto tra il bivio per la A26 e Arenzano verso Savona. Nella stessa fascia oraria, sulla A12 Genova-Rosignano, chiusura del tratto Genova-Est-Genova-Nervi verso Livorno. In Lombardia, sulla A9 Milano-Como-Chiasso, dalle 22 alle 5, chiusura del tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla A8 dei Laghi, ancora dalle 22 alle 5, chiuso il tratto tra Legnano e il bivio con la A9 Milano-Como-Chiasso verso Milano. In Veneto, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5, chiusura tra Padova Zona Industriale e Padova Sud verso Bologna. Dalle 21 alle 6 sulla A27 Mestre Belluno, chiusura del tratto Vittorio Veneto Sud, Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

0: RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
0: RVL.
3: Buongiorno e buon giovedì, siamo ad una vigilia, quella legata ad una metà del mese, sì, quella che deve arrivare. Se oggi è il 14, domani 15, metà del mese di maggio più o meno. Volete festeggiarlo? Noi no, non ancora. Festeggeremo qualcosa di interessante nel fine settimana, nel weekend, magari pensando ad Eurovision Song Contest, vabbè, ma chi lo sa. Ne riparleremo. 0323 55 21 24, commentate, comunicate con noi, i nostri social a disposizione. La mattinata di RVL alla radio ha il sapore della tazza di caffè con Non è mai troppo presto, ovviamente.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

Madame Marrakesh, volevo capire, in crescita nel mondo in Italia il cybercrime, dove opera oramai una vera e propria industria delle truffe, con kit pronti all'uso, piattaforme condivise e modelli che ricordano le imprese tradizionali. È stata fatta recentemente una ricerca da Mastercard. Ogni anno a livello globale vengono persi 1.000 miliardi di dollari a causa delle truffe e la maggior parte delle vittime non riesce a recuperare i fondi. E nel nostro paese 6 italiani su 10 hanno ricevuto email di phishing o messaggi di testo ingannevoli. Oltre la metà è stata presa di mira da truffe telefoniche e il 45% ha subito attacchi tramite social media. Molto diffuse le truffe sentimentali, state attenti, sono quelle note come romance scams, con il 27% degli italiani che si è imbattuto in profili falsi, richieste di denaro o relazioni che sfociano in sfruttamento finanziario. Nel primo trimestre del 2025 le frodi legate a identità sintetiche sono aumentate del 300%. Attenzione, il settore dei pagamenti digitali è uno dei bersagli più esposti e anche uno dei laboratori più avanzati di innovazione della sicurezza. Ora Olivia Rodrigo.

0: Espagnol. Hablo, porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olè!
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona. E sui social, Flor Center.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: C'è l'amore di Sofia Antoinette nel nostro appuntamento con Non è mai troppo presto. Amore per la tecnologia. È stato presentato a Trento un prototipo Rail Evo. L'innovativo sistema di trasporto ferroviario autonomo on demand è stato sviluppato da una startup italiana insediata nel lab dell'industria intelligente di Trentino Sviluppo a Rovereto, grazie a un protocollo d'intesa con Trentino Trasporti. Un gruppo giovane motivato che è riuscito a mettere a frutto quanto appreso nelle aule universitarie e fare rete con il territorio coinvolgendo enti ed associazioni. Questo veicolo, dicono i creatori, è affusolato e stretto e studiato per massimizzare l'efficienza energetica e consentire la circolazione simultanea di due mezzi in direzioni opposte, occupando la stessa larghezza prima destinata a un tradizionale vagone ferroviario su linea binario singolo. È il nuovo che avanza e ne parliamo tra poco.
1: Mi sento

affiancare Levante ed Elia al mio paese, loro con le storie di quelli che tornano al paesello lo faranno con questo mezzo del presente e del futuro, e chi lo sa, un taxi decisamente particolare, pensato per consentire anche il trasporto di una carrozzina, di una bicicletta o la movimentazione di merci. Grazie a queste autostrade ferrate, continuano a dire gli esperti, gli addetti ai lavori, i passeggeri non dovranno più attendere il treno sul binario ad un orario predefinito, ma tramite un'app potranno prenotare il proprio viaggio in taxi nel momento loro più congeniale, contando su un servizio disponibile 24 ore su 24. Si potrà pagare una tariffa più alta per avere un veicolo solo per sé che arrivi a destinazione il prima possibile, o sceglierne una più bassa quando si condivide il mezzo con altri passeggeri che si fermeranno in alcune fermate intermedie. Il trasporto del futuro. Ora Arctic Monkeys.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 14 maggio 2026 è il 134esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Mattia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 maggio del 1931 al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare l'inno fascista Giovinezza. Nel 1947 viene inaugurato a Milano il Piccolo Teatro, primo teatro stabile d'Italia, preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele dopo la proclamazione di indipendenza. E nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 maggio del 1965 Luigi Tenco pubblica il singolo Ho capito che ti amo. Nel 1993 Radio Baccano di Gianna Nannini e Giovanotti debutta in classifica. E nel 1998 Mina e Adriano Celentano lanciano il loro album insieme, Mina Celentano. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 82 anni George Lucas, regista tra i più amati dal pubblico. Con la celebre saga Star Wars ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza. Ne compie 74 il regista statunitense Robert Zemeckis. Spegne 59 candeline la showgirl, attrice e imprenditrice italiana Valeria Marini. E buon compleanno anche all'attrice australiana Kate Blanchett, che compie 57 anni, e alla regista, sceneggiatrice e attrice statunitense Sofia Coppola, la figlia del regista italo-americano Francis Ford Coppola, spegne 55 candeline. Compie 42 anni Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Spegne infine 36 candeline il rapper e produttore discografico italiano El Raton. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 maggio 1998 di Frank Sinatra, The Voice, quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso. Nel 2015 scompariva invece il chitarrista e cantante statunitense B.B. King, uno dei più importanti esponenti del blues della seconda parte del XX secolo e del XXI. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio. RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Altri 4 milioni di euro dalla regione all'ospedale di Borgo Manero, completata così la copertura dei costi per il nuovo padiglione. Ora la procedura per la sua costruzione può partire. Firmato il protocollo d'intesa tra SLBCO e Forze dell'Ordine per installare telecamere nelle aree di prima assistenza dei 3 ospedali, serviranno a ridurre il rischio di aggressioni al personale. Altro caso di soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale che non rispetta gli obblighi in osso, l'ha denunciato un uomo che i carabinieri non hanno trovato in casa durante un controllo notturno. A Gravellona ha denunciato invece un uomo che girava senza motivo con un martello lungo 43 centimetri.
5: Il meteo di RVL.
6: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobente.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
4: Previsioni del tempo per giovedì 14 maggio, nuvoloso con pioggia a tratti, anche a carattere di rovescio. Temperature tra 7 e 17 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop. Nel

0: Your husband is coming.
1: Brasile nella mattinata di RVL la radio può diventare un laboratorio dell'italofonia in Sud America. La prospettiva emersa da un incontro promosso a San Paolo dalla società Dante Alighieri e dall'Istituto Culturale Italo-Brasileiro con le segreterie dell'istruzione di alcuni comuni brasiliani che hanno fatto il punto sul programma di formazione in lingua italiana rivolto agli insegnanti delle scuole pubbliche brasiliane. Perché se noi studiamo la lingua straniera, qualcuno lo studia l'italiano in giro, vero? Il progetto avviato 3 anni fa con il coordinamento scientifico dell'Università di Parma ha già coinvolto 120 docenti destinati all'insegnamento dell'italiano. Al termine di questo percorso i partecipanti potranno ottenere una certificazione linguistica particolare, progetto lingua italiana Dante Alighieri di livello B1. Tra poco vi dico come si svolge la cosa. Ora dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: In Brasile l'italiano come lingua da studiare. Bene sì, l'obiettivo di queste associazioni e di questi enti è costruire una rete stabile di insegnanti capaci di rafforzare la presenza dell'italiano nel sistema scolastico pubblico brasiliano. È un paese che conta circa 32 milioni di persone di origine italiana e oltre 730.000 cittadini italiani residenti. E quindi dicono gli esperti che da San Paolo può nascere un modello per il Sud America e la lingua si può consolidare nella società grazie agli insegnanti. Per il vice segretario della Dante Alighieri, formare gli insegnanti oggi significa costruire l'italofonia di domani, italiano all over the world. Fondata nel 1889, la società Dante Alighieri promuove la lingua e la cultura italiane attraverso una rete internazionale e noi diciamo forza avanti tutta. Baby Bird, you're gorgeous.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno del

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita, concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace, una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia. Oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

simpatica food news nella mattinata di RVL la radio per scoprire cos'è di tendenza. Conoscete la bacon jam, questa salsa agrodolce a base di pancetta che trovate in tantissimi menù? La sua origine americana e sta conquistando tutte le hamburgerie del mondo. È giusto aprire un capitolo su questo ingrediente particolare, una salsa a base di pancetta, cipolla, zucchero e aceto che si è diffusa dai locali statunitensi ai menù di hamburger e ristoranti anche da noi. Non è una marmellata nel senso tradizionale, ma una preparazione salata a lunga cottura con consistenza spalmabile. Qui le componenti si legano, diventano qualcosa di dolce, qualcosa di acido, di sapido e anche di zuccheroso, ma tutto in equilibrio. La ricetta è nata negli Stati Uniti grazie allo chef Josh Anderson e sviluppata in un contesto legato allo street food e agli hamburger per introdurre un elemento capace di modificare il profilo gustativo del panino. E voi l'avete provata?

mentre parliamo di cibo, qualcuno pensa alla colazione dolce, non certo a quella salata, e magari non proprio con questa salsa che non penso sia leggerissima. Io ammetto di non averla provata. In ogni caso, arriva da varie degustazioni, vari esperimenti e varie ricerche in cucina ed è diventata una salsa top. La bacon jam che si è diffusa praticamente in tutto il mondo, la sua struttura la rende compatibile con diversi utilizzi. È legata però in ogni caso al mondo dei burger, dove viene impiegata per aggiungere questa componente particolare. Usata anche su pane tostato, in accompagnamento a formaggio, come elemento di contrasto in piatti semplici. La moda è legata alla crescita del mercato degli hamburger, in particolare le versioni smash e gourmet. La varietà delle salse è aumentata, la bacon jam è diventata una delle varianti più riconoscibili. Anche grandi catene di fast food hanno introdotto prodotti che includono preparazioni ispirate a questa tipologia, segnalando così la definitiva consacrazione della ricetta. Noi ci ascoltiamo Taylor Swift.

0: diretto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti a un nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 14 maggio. Come siamo e come dovremmo apparire secondo certi stereotipi imposti, corpi e difetti che si fatica ad accettare? Nasce come uno spazio dove sentirsi bene per come si è, imperfetti, il progetto Liberati, mostra fotografica sull'imperfezione di Pamela Lippolis. A Roma l'artista ha accolto persone di tutte le età che si sono liberati dalla paura di sentirsi inadeguati fisicamente o emotivamente, affidandosi a lei. Un progetto, racconta la fotografa, nato nel 2023 da un desiderio di condividere luci e ombre di se stessi. Alla mostra è associato lo spettacolo L'elogio della crepa, a cura della psicoterapeuta Nadia Duffin. Le parole della fotografa Pamela Lippolis.
1: Un desiderio mio e anche di tutte le donne che sono venute qui in studio del condividere luci e ombre di se stesse. Ho iniziato questo progetto pensando di fotografare solo imperfezioni fisiche, quindi nei, cicatrici, pance molli, cellulite, e tra l'altro anche in un percorso fotografico liberatorio, perché di solito chi si mette davanti alla macchina fotografica ha la tendenza a mostrarsi nel suo lato migliore, nel suo profilo migliore, e invece in questo tipo di esperienza il fatto di andare a ricercare proprio quell'imperfezione ha reso ogni sessione interessante. Piano piano queste imperfezioni sono diventate anche imperfezioni più profonde, determinate proprio da un non sentirsi abbastanza belli, abbastanza magri, abbastanza alti.
0: All'Arsenale di Venezia, Banca IFIS ha presentato l'esito del restauro dell'opera di Banksy, il bambino migrante, recuperata dalla deteriorata facciata di Palazzo San Pantalon e ora pronta per essere condivisa con la città. Il dipinto murale restaurato è stato mostrato dal presidente di Banca IFIS, Ernesto Furstenberg Fassio, alla presenza del premio Nobel per la pace, Kailash Satyarthi, e di Vittorio Sgarbi. L'operazione è parte dell'impegno della banca per i diritti dei bambini, oltre che per il sostegno e la promozione dell'arte. Le parole di Fassio.
2: The Migrant Child, con questo restauro conservativo che vuole tutelare l'opera a Venezia, vuole tutelare il messaggio, che è quello appunto di dare più protezione, di un capitalismo moderno che contenga la parola filantropia all'interno, quindi un restituire. Credo che tutti coloro, come per esempio noi banchieri privati, dovremmo dare questo tipo di messaggio.
0: Applausi, bandiere britanniche, folla festante in piazza Duomo a Reggio Emilia per l'arrivo della principessa del Galles, Kate Middleton. Ad accoglierla cittadini, autorità locali, delegazioni dell'ambasciata inglese, stampa internazionale e i bambini delle scuole dell'infanzia Robinson e Diana, due degli asili più storici del sistema Reggio Children. Volevo venire a Reggio Emilia per questo mio grande interesse, ha detto Kate. Sono affascinata dalla vostra filosofia, da come i bambini siano parte e al centro della comunità. Così la principessa del Galles ha commentato il racconto di Ione Bartoli, una delle pioniere del Reggio Approach, filosofia educativa riconosciuta a livello mondiale, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale su iniziativa di pedagogisti e genitori, che considera il bambino come soggetto competente, curioso e titolare di diritti, dotato di 100 linguaggi per esprimere il proprio potenziale attraverso la creatività, l'arte e la relazione. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

nel nostro appuntamento con il giovedì, prime ore del mattino, non è mai troppo presto. RVL, la radio vi tiene compagnia da quest'ora, da queste ore oramai in avanti. State con noi. Nasce l'Alleanza per il Pane, base operativa per la costruzione di un'unione aperta e collaborativa tra associazioni di categoria, imprese del settore, i panificatori, gli enti di formazione, le scuole e tutte le realtà che intendono difendere e promuovere il pane anche sotto il profilo culturale alimentare, promuovendone qualità, proprietà nutrizionali, autenticità e valore sociale. Ricordiamo che nel 2025, secondo una recente ricerca sul mercato della panificazione, sono state prodotte 1.382.000 tonnellate di pane, un dato che copre il 40% del fatturato e il 62% dei volumi produttivi. Al di là della caccia ai carboidrati, panino dolce, panino salato, la colazione è pronta?

per il pane in arrivo, anche perché noi amiamo il pane come prodotto italiano, come prodotto che va all'estero, come coccola dove come possibile, e se non dobbiamo esagerare con i carboidrati come accade a me, sicuramente tra il sabato e la domenica il pezzettino di pane ci sta, e non solo. In questo settore in crescita pizza, focaccia e dolci, che rappresentano il 60% degli introiti del panettiere. Gli esperti hanno ricordato l'andamento dell'export italiano: 15 anni fa venivano esportati circa 435 miliardi, l'anno scorso 640 miliardi. Sono in arrivo anche un DDL pane, il primo passaggio al Senato, come aveva scritto la decima commissione. L'iniziativa legislativa, alcune misure di grande importanza, come il riconoscimento della denominazione di pane fresco tradizionale, fino all'introduzione dell'indicazione d'origine degli ingredienti, il 100% del Made in Italy, e l'istituzione della festa del pane, anche in misura celebrativa di questo ingrediente fondamentale della nostra tavola. Scusa.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi?

0: Affari Europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
3: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
4: RVL, la radio.

fatto fare questa canzone e che soprattutto ci fa ricordare ancora una volta il grande Robert Miles, Roberto Concina, scomparso il 9 maggio del 2017. Sono passati alcuni giorni e tanti post sui social di addetti ai lavori, di colleghi, di DJ, di produttori lo hanno ancora una volta ricordato. Se n'è andato via troppo presto, come tanti altri nomi del mondo della dance e della musica elettronica. Bello ricordare Children, bello ricordare come Children, come campionamento, come, che ne so, ispirazione è tornata ancora una volta in questi ultimi anni, vedi un Fedez. Bello ricordare che questa canzone comunque in versione originale lunghissima, con un mix che non finiva più e da ascoltare dall'inizio alla fine, ha fatto impazzire un sacco di persone sulla pista da ballo. Che bei ricordi questa mattina. Arrivano The Colors, Rolling Stone.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org. Do you know the
3: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RVL la radio.

Baiezzi con stessa direzione con RVL e la radio. Economia e longevity in primo piano. L'impatto sul prodotto interno lordo generato da beni e servizi rivolti agli over 50 italiani è quantificabile in poco meno di 715 miliardi di euro. Lo si legge in una ulteriore ricerca Longevity Economy da Silvera Longevity, con questa presentazione importante che riguarda gli ultra 65 anni, dove si dice che l'impatto sul PIL del paese, ottenuto applicando la stessa metodica già usata dalla Commissione Europea, avrebbe un valore stimabile intorno a 363 miliardi di euro. È una pubblicazione che offre un'analisi di dinamiche e conseguenze della transizione demografica in ottica sociale, economica e di sostenibilità, fotografando questa platea quantitativamente e qualitativamente sempre più importante, in cui l'Italia è chiamata a confrontarsi con una consapevolezza che non è ancora sfociata in azioni significative, pensando anche a questo gruppone in aumento degli over 65.

Temple, manco nelle vie della radio. Nel nostro giovedì mattina si parla di longevità per dare una dimensione del nostro paese a fronte di una platea totale costituita da oltre 28 milioni di over 50. Al 2024 gli ultra 65 anni sono oltre 14 milioni e la metà sono donne e rappresentano il 24% circa della popolazione, una percentuale destinata a salire. Ricordiamo ad esempio che nel 2050 più di un italiano su tre avrà un'età superiore a 65 anni. Noi ci collochiamo tra i paesi più longevi al mondo, prima nelle classifiche dell'Unione Europea per speranza di vita, ma non altrettanto per quanto riguarda l'aspettativa di vita in buona salute. I silver sono tra i maggiori detentori di ricchezza come patrimonio mobiliare e immobiliare, hanno flussi di reddito stabili, non hanno problemi legati alle grandi difficoltà e l'incertezza come in questo periodo e spiccano tra le fasce di popolazione meno indebitate in assoluto e quindi devono essere ben rivalutate.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
4: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame.

Number con Potential nell'appuntamento con RVL e la radio, quello da lunedì al venerdì dalle 5 alle 7, giusto per fare un po' l'irripassino. Anche noi ci mettiamo in primo piano le notizie del giorno, le notizie della settimana, le notizie della cronaca e dell'attualità. E se proprio lo vogliamo dire tutto, parlando degli over 65, come dicevamo prima, insomma, un occhio di riguardo a queste categorie che oramai non possono essere definite gli anziani, gli ultra 65. Se ne parla addirittura dopo 70 anni, ma sappiamo ben quante cose possono fare questi simpatici arzilli, non solo nonnetti e nonnette, non voglio chiamarli nemmeno così, anche perché fra un po', voglio dire, qualcuno ci arriva. E allora vogliamo tutelarli in ogni caso. Se parliamo invece di nonne e nonni, dobbiamo volere a loro un bene incredibile. C'è Anna Lì. Mi sveglio.

0: L'ultimo spaccato della nostra mattinata, la prima parte della giornata in compagnia di RVL la radio, un pensiero alle nonne e ai nonni che sono un punto fondamentale della società dell'anno 2000, ma oramai 2.0 e anche 2026. Perché? Perché sentivo parlare qualche giorno fa, ancora una volta, persone che dicevano: io faccio il nonno senza problemi, anzi mi piace farlo, mi rendo utile, mi diverto, quando i figli, i nipoti anzi vanno a scuola, ecco che per me le cose cambiano e magari mi rinchiudo in casa. No, non pensiamo a questo, quindi rendiamo partecipi le nonne e i nonni non solo nel momento del bisogno, tuteliamoli e amiamoli tantissimo, anche perché ce li ricorderemo sicuramente per sempre. Detto questo, con tanto affetto io vi lascio a Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè e ci ritroviamo domani sempre qui con RVL la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto,
2: non è mai troppo presto,
1: comincia la giornata con RVL la radio.

0: poco su RDL La Radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non inchiodiscono la Lazio battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro Cisini ringrazio dell'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
0: RVL.

E buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio, giovedì 14 maggio, un po' piove, un po' c'è il sole, non si capisce molto bene questa mattina che cosa sta succedendo, ma purtroppo temo che prevarrà la pioggia perché insomma le previsioni non sono bellissime, almeno per oggi e domani, ma da sabato dovrebbe tornare il sole. Comunque parleremo anche di meteo nelle due ore che abbiamo da trascorrere insieme con le notizie della nostra zona protagoniste, così come protagonista è la musica e ne abbiamo bisogno ogni mattina per rimetterci in carreggiata per partire con la nostra giornata. 0323 55 21 24 è sempre il numero WhatsApp per i vostri messaggini, quindi fatevi sentire se vi va e poi ovviamente seguiteci anche sui nostri social. Direi che possiamo partire anche in questo 14 maggio con Giornale e Caffè.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno e bentrovati. Un incidente provoca code sulla A35 Brebemi in direzione di Brescia tra Rovato Sud e lo svincolo di Travagliato Ovest. Chiuse le corsie di emergenza e di marcia. E sempre in Lombardia troviamo code in direzione di Milano sull'autostrada A9 che arriva da Como, incontra code per traffico tra Saronno e lo svincolo per l'autostrada Milano-Varese. Vi ricordo inoltre che la dogana merci di Chiasso è chiusa per una festività interna. Territorio elvetico. Traffico in aumento anche sulle principali strade di accesso a Roma. Code sono segnalate sul tratto urbano della A24 dal raccordo anulare alla tangenziale. Prudenza nella guida per la nebbia, estesa in varie zone del centro-sud, in particolare prudenza sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello. Bene, da Massimo Veschi, per il momento è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
10: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
11: RBL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.
12: RBL la radio.

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita, concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace, una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia. Oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio. RVL informa.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Altri 4 milioni di euro dalla regione all'ospedale di Borgo Manero, completata così la copertura dei costi per il nuovo padiglione. Ora la procedura per la sua costruzione può partire. Firmato il protocollo d'intesa tra SL, BCO e Forze dell'Ordine per installare telecamere nelle aree di prima assistenza di 3 ospedali, serviranno a ridurre il rischio di aggressioni al personale. Altro caso di soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale che non rispetta gli obblighi in osso, l'ha denunciato un uomo che i carabinieri non hanno trovato in casa durante un controllo notturno. A Gravellona ha denunciato invece un uomo che girava senza motivo con un martello lungo 43 centimetri.
16: Il meteo di RVL.
17: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
18: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
19: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
15: Previsioni del tempo per giovedì 14 maggio, nuvoloso con pioggia a tratti, anche a carattere di rovescio. Temperature tra 7 e 17 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
20: Desideri.

tu, Mattia Bazar, su RVL, la radio, in Giornale Caffè, in questo 14 di maggio, sempre in diretta. Questa sera a Stresa ci sarà il confronto tra i tre candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative, diciamo in ordine di lista. Sono Luca Gemelli, Massimo Pedrani e Andrea Fasola Ardizzoia. Dalle 21 il confronto su varie tematiche, insomma, che riguardano l'amministrazione stresiana. L'incontro è aperto a tutti i cittadini, ingresso libero ovviamente al Pala Congressi di Stresa. Ora c'è Fulminacci, maledetto me.

0: man.
1: Ed era Fulminacci su RVL, la radio, in questo appuntamento con Giornale Caffè. Sono le 7:41, adesso arriva anche The Bausa, Magnetic.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per oggi è tutto, le notizie su traffico e viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
10: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta, compreso nel prezzo a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Ogni giorno, ogni notte, Cosmo su RVL, la radio, in giornale e caffè. Tra poco invece arrivano le news delle 8 e poi anche la 4x4. Prima però ci sono Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
4: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i 1000 elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
3: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto in nerazzurri e l'Olimpico annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
5: Coppa Italia numero 10 e soprattutto, 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo, raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35 in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che vale la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
6: Non è il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
5: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5 milioni e mezzo di euro.
3: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
7: Luce verde, Lombardia.
0: mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati sul percorso milanese della A4, traffico intenso con code tra Pero e Milano Est verso Venezia. Ancora trafficate la Milano Meda in uscita dalla città e le tangenziali milanesi. File poi sulla A8 Milano Varese tra Lainate e Castellanza verso Varese. Lavori questa notte proprio sulla A8 Milano Varese in direzione di Milano tra le 22 e le 5 di domani. Sarà chiuso il tratto tra Legnano e allacciamento con la 9 Lainate Como Chiasso. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada 9 Milano Como Chiasso, sempre per lavori in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
9: Dagli anni 90 a oggi.
8: In sequenza.
10: E per questa 4x4 vi suoniamo Renato Zero, Come mi vorresti, Lenny Kravitz, The Chamber, Frankie High Energy e Jovanotti, pedale e batteria, ma partiamo dagli anni 90 con No Son of Mine dei Genesis.
8: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. La pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice

0: Io oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2020. 26.
2: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: momento.
1: Su RVL la radio, beh, questa mattina parliamo di cucina, parliamo di alta cucina e con uno chef, Mattia Manetti, che ha deciso di raccontarsi in un libro. Innanzitutto buongiorno e benvenuto su RVL.
2: Buongiorno, grazie per ospitarmi.
1: No, grazie a lei per essere qui. Volevo solo cucinare, il libro che è già alla seconda edizione, un'autobiografia ma anche una storia di una persona che ama soprattutto la cucina, ma che lascia anche un messaggio, no? Ai giovani che vogliono intraprendere questo mestiere, forse?
2: Ah, sicuramente. Ecco. Sì, perché ormai la cucina è stata, come si dice, inflazionata da tanti programmi televisivi e sembra facile, cosa che assolutamente non è, ecco. Soprattutto la vita, la dedizione, le sofferenze, appunto, e quindi è una sorta di avvertimento o di chiamiamolo un decalogo, sì, di regole e di appunto di avvertimenti, ecco, che non si va incontro a una vita semplice e di successo garantito, ecco.
1: Certo. Ma neanche una vita noiosa, perché quello che si capisce da questo libro, lei ha viaggiato tantissimo, ha fatto tantissime esperienze.

0: Quella è la grande fortuna che la cucina può dare, le grandi esperienze ovviamente sono sempre proporzionali al proprio livello, ecco, quindi non per vantarmi.
1: No, beh, chiaramente, però forse anche per crescere, però bisogna anche guardarsi intorno, no? Lei ha viaggiato negli States, tra Nevada e California, Austria, Olanda, insomma, veramente ha girato tutto il mondo.
0: Sì, il mondo occidentale l'ho battuto tutto.
1: Ecco, e che cosa ha portato di tutte queste esperienze nella sua cucina?
0: Devo dire che ci sono tante influenze, perché ovviamente lavorando all'estero si possono conoscere diverse tipologie, filosofie, ricette, e spesso capita anche che alcune, non voglio dire che siano migliori di quelle italiane, ma sono talmente diverse e talmente affrontate in un modo come si dice non ortodosso, che sicuramente implementano la propria esperienza, il proprio gusto e anche la propria voglia di provare nuove strade.
1: Certo. Ecco, che adesso quali saranno le sue prossime sfide? Anche la decisione di scrivere, forse già con tutti gli orari, dice 8 ore di lavoro per me sono un part time, e nonostante questo ha trovato anche la voglia di scrivere, di raccontarsi in questo libro.
0: Beh, sì, la voglia di scrivere è venuta durante il lockdown, dove ho avuto un sacco di tempo a disposizione, e sicuramente quello ha aiutato, e soprattutto il voler lasciare qualcosa in eredità, ecco, sì, se vogliamo, agli altri. Ma il libro è stato scritto, l'ho scritto soprattutto per me stesso, come terapia personale.
1: Però appunto c'è un messaggio anche e una dichiarazione d'amore però per la cucina, perché non si fa lo chef, si è chef, giusto?
0: Sì, è una cosa nel DNA, perché se ti devi convincere, se ogni mattina ti devi alzare per fare una cosa anche che controvoglia e autoconvincerti, diventa una sofferenza, una condanna praticamente.
1: Certo.
0: E invece riuscire a svegliarti tutte le mattine con l'ottimismo e la passione che ti portano in cucina per fare meglio del giorno prima, sicuramente è nel DNA, è una missione personale.
1: Certo. E la stella Michelin che cosa rappresenta per uno chef? Lei ha lavorato in ristoranti stellati fin dall'inizio, no, della carriera?
0: Sì, ho avuto questa fortuna di essere stato assunto in un ristorante stellato, che mi ha aperto le porte a un mondo culinario di cui non avevo neanche idea esistesse, ecco, quindi sono entrato proprio come l'ignorante più totale, e ho fatto mio questo mondo, sì. Ma la stella Michelin, quando ho iniziato io, nel lontano 2002, sicuramente era un obiettivo e un premio per la dedizione degli chef, ed è una stelletta sulle proprie spalline, ecco, mettiamola così.
1: Benissimo. Allora, intanto noi ricordiamo il titolo di questo libro, Volevo solo cucinare, di Mattia Manetti, a tutti i nostri ascoltatori che magari sono appassionati di cucina, vogliono saperne di più, e magari chi lo sa, magari qualche giovane che vuole intraprendere anche questa affascinante e difficile carriera. Io ringrazio tantissimo Mattia Manetti per essere stato con noi, la ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: E spero di leggere prossimamente un altro libro, chi lo sa, magari troverà il tempo, per carità, senza un altro lockdown di mezzo.
0: Senza un altro lockdown. No. Diciamo che ci sto già pensando.
1: Bene.
0: Sto già cercando di buttare giù delle idee, vediamo se prenderanno vita anche queste, ecco.
1: Grazie mille, allora, una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti e buona lettura.
2: Un libro alla radio. Un libro alla radio. Consigli di lettura dai migliori autori del momento. RVL.

0: del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: RVL.
11: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti a un nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 14 maggio. Come siamo e come dovremmo apparire secondo certi stereotipi imposti, corpi e difetti che si fatica ad accettare? Nasce come uno spazio dove sentirsi bene per come si è, imperfetti, il progetto Liberati, mostra fotografica sull'imperfezione di Pamela Lippolis. A Roma l'artista ha accolto persone di tutte le età che si sono liberati dalla paura di sentirsi inadeguati fisicamente o emotivamente, affidandosi a lei. Un progetto, racconta la fotografa, nato nel 2023 da un desiderio di condividere luci e ombre di se stessi. Alla mostra è associato lo spettacolo L'elogio della crepa, a cura della psicoterapeuta Nadia Duffin. Le parole della fotografa Pamela Lippolis.
12: Un desiderio mio e anche di tutte le donne che sono venute qui in studio nel condividere luci e ombre di se stesse. Ho iniziato questo progetto pensando di fotografare fare solo imperfezioni fisiche, quindi nei, cicatrici, pance molli, cellulite e tra l'altro anche in un percorso fotografico liberatorio, perché di solito chi si mette davanti alla macchina fotografica ha la tendenza a mostrarsi nel suo lato migliore, nel suo profilo migliore, e invece in questo tipo di esperienza il fatto di andare a ricercare proprio quell'imperfezione ha reso ogni sessione interessante. Piano piano queste imperfezioni sono diventate anche imperfezioni più profonde, determinate proprio proprio da un non sentirsi abbastanza, abbastanza belli, abbastanza magri, abbastanza alti.
11: All'Arsenale di Venezia, Banca IFIS ha presentato l'esito del restauro dell'opera di Banksy, il bambino migrante, recuperata dalla deteriorata facciata di Palazzo San Pantalon e ora pronta per essere condivisa con la città. Il dipinto murale restaurato è stato mostrato dal presidente di Banca IFIS, Ernesto Furstenberg Fassio, alla presenza del premio Nobel per la pace, Kailash Satyarthi, e di Vittorio Sgarbi. L'operazione è parte dell'impegno della banca per i diritti dei bambini, oltre che per il sostegno e la promozione dell'arte. Le parole di Fassio.
13: The Migrant Child, con questo restauro conservativo che vuole tutelare l'opera a Venezia, vuole tutelare il messaggio, che è quello appunto di dare più protezione, di un capitalismo moderno che contenga la parola filantropia all'interno, quindi un restituire. Credo che tutti coloro, come per esempio noi banchieri privati, dovremmo dare questo tipo di messaggio.
11: Applausi, bandiere britanniche, folla festante in piazza Duomo a Reggio Emilia per l'arrivo della principessa del Galles, Kate Middleton. Ad accoglierla cittadini, autorità locali, delegazioni dell'ambasciata inglese, stampa internazionale e i bambini delle scuole dell'infanzia Robinson e Diana, due degli asili più storici del sistema Reggio Children. Volevo venire a Reggio Emilia per questo mio grande interesse, ha detto Kate. Sono affascinata dalla vostra filosofia, da come i bambini siano parte e al centro della comunità. Così la principessa del Galles ha commentato il racconto di Ione Bartoli, una delle pioniere del Reggio Approach, filosofia educativa riconosciuta a livello mondiale, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale su iniziativa di pedagogisti e genitori, che considera il bambino come soggetto competente, curioso e titolare di diritti, dotato di 100 linguaggi per esprimere il proprio potenziale attraverso la creatività, l'arte e la relazione. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL.

0: aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
12: RVL la radio.

0: Questa gira fra De Palma, Anita e Miskill. Adesso, come ogni giovedì, andiamo a collegarci con la redazione di Ecorisveglio per scoprire le principali notizie sul settimanale in edicola oggi, e diamo il buongiorno al direttore Tiziana Modei. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Marilisa, buongiorno agli ascoltatori. Eccoci a giovedì, giorno in cui Ecorisveglio sarà, anzi è già, nelle edicole. Abbiamo aperto le nostre edizioni sia del Verbano Cusio, Alto Novarese che dell'Ossola sul grave problema che ha colpito nuovamente il comparto della sanità, ovvero il servizio di urologia tra tagli e litigi parrebbe a rischio, mentre a Verbania nei giorni scorsi è stata aperta la casa di comunità. Per quanto riguarda l'urologia, il problema sarebbe nel fatto che mancano i medici, non ci sono più nemmeno gli gettonisti per quanto riguarda appunto quel servizio che è stato ridimensionato. Nel frattempo il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, dopo la questione dell'ospedale unico e del punto nascite, pare anche questo nell'ospedale San Biagio di Domodossola destinato a sparire, attacca nuovamente i vertici della regione, così come l'assessore Riboldi, proprio in merito a questa questione dell'urologia. Riboldi dal canto suo smentisce che il servizio sia a rischio. Per quanto riguarda Verbania, vi abbiamo regalato diverse immagini della patronale, della festa di San Vittore, che ha radunato veramente tanta gente a Intra, mentre venerdì c'è stata la funzione religiosa col vescovo, poi la processione a Lago e la benedizione sia del Lago che anche dei ciclisti, novità di quest'anno. Poi ancora Omegna, tra storia e Costituzione, è stato consegnato il premio della Resistenza. Per quanto invece riguarda lo sport, visto che il 22 di maggio passerà da Verbania e il Giro d'Italia, abbiamo preparato uno speciale tutto per voi, dove parla anche il nostro campione Filippo Ganna. E poi ancora Domodossola, l'omaggio alla Croce Rossa, comitato locale che ha compiuto 60 anni, grande festa con una fiaccolata anche serale, e il municipio che rimarrà in illuminato di rosso fino a fine maggio. Poi ancora abbiamo parlato di gioco d'azzardo, di cronaca e ovviamente delle elezioni, con interviste ai vari candidati dei diversi centri che andranno al voto, che troverete appunto all'interno di Ecorisveglio. Vi ricordo ancora una volta che ci trovate su ecorisveglio.it, su Facebook, Instagram e Telegram. Continuate a seguirci. Grazie, buona giornata.

Today, Lady Gaga e Doechii, e noi ci salutiamo. Tra pochissimo arrivano le news delle 9, il nostro notiziario, e poi Piero Pratesi con il suo talk show vi accompagnerà fino alle 13 in questa mattinata del 14 di maggio. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me anche questa mattina, e dai che domani sarà già venerdì e anche domani saremo insieme a partire dalle 7. Ciao a tutti, buon giovedì!

0: poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra il presidente di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping, e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro, sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, a seguito di un incidente sulla Milano-Meda si procede in colonnati tra Meda e Paderno-Dugnano direzione Milano. Poi abbiamo rallentamenti con code a tratti per traffico sempre in direzione di Milano sulla A9, la Milano-Como-Chiasso, tra lo svincolo per la pedemontana lombarda e lo svincolo per l'autostrada Milano-Varese. Vi ricordo che la dogana merci di Chiasso è chiusa per una festività in territorio elvetico. Ed ora andiamo sulla 4 per segnalare code tra lo svincolo per la tangenziale est e Cormano direzione Torino, ma anche verso Venezia ci sono code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est. Code poi sulla Milano-Lecco tra Verano Brianza e Monza direzione Milano. E sempre a Milano, incidente con code nelle due direzioni sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza-Sant'Alessandro. Anche sulle tangenziali est e ovest il traffico risulta al momento intenso, con rallentamenti a tratti nelle due direzioni. Ancora brevi code sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole tra Meregnano e la tangenziale ovest di Milano. È tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E apriamo anche in questo giovedì la mattinata talk show con Piero Pratesi, giovedì 14 maggio 2026. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con Giornale Caffè. Adesso vi attendono 4 ore con me, con la mattinata talk show, e subito vi fornisco anche il numero di telefono, che poi è anche il numero di WhatsApp per messaggiare e contattare RVL la radio. 0323 55 2124 il nostro numero di telefono, ma anche di WhatsApp, che come dico sempre vi consiglio di memorizzare sui vostri smartphone, e ve lo ripeto di conseguenza: 0323 55 2124. Che cosa succederà nell'immediatezza qua su RVL all'interno della mattinata talk show? Tra poco ci sarà l'almanacco musicale alle 10:20, protagonista la musica in vinile con lo speciale Ti ricordi quando, e poi via via i vari appuntamenti musicali anche con le sequenze di Happy Music mixata di Vitamina RVL, ma l'informazione soprattutto con le notiziari, i GR nazionali e poi quelli locali curati dalla nostra redazione, vero e proprio fiore all'occhiello di RVL la radio. Siamo pronti per aprire, non prima però di aver salutato tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, noi siamo pronti per aprire il talk show e lo facciamo con la sigla.

RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Longley con Chosen Texas su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione, dove siamo arrivate al momento delle info sul traffico e dopo la pausa pubblicitaria ci saranno anche le farfalle nello stomaco di Cioffi e dopodiché saremo pronti per l'almanacco musicale.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unitalia verso quest'ultimo. Lungo la A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per informarvi che la provinciale 18 è chiusa per lavori tra Cocconato e Tonengo nelle fasce orarie 8:15, 12 e 13:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Ragazzi, con questa non entri.
9: Ma no, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora il 23 maggio dalle 18:30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
12: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
13: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto In Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
14: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
15: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
16: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
17: Scorri, clicca, metti like e poi
9: Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 14 maggio 2026 è il 134esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Mattia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 maggio del 1931 al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare l'inno fascista Giovinezza. Nel 1947 viene inaugurato a Milano il Piccolo Teatro, primo teatro stabile d'Italia, preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele dopo la proclamazione di indipendenza. E nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti.

italiana Valeria Marini. E buon compleanno anche all'attrice australiana Kate Blanchett, che compie 57 anni, e alla regista, sceneggiatrice e attrice statunitense Sofia Coppola. La figlia del regista italo-americano Francis Ford Coppola spegne 55 candeline. Compie 42 anni Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Spegne infine 36 candeline il rapper e produttore discografico italiano El Raton. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 maggio 1998 di Frank Sinatra, The Voice, quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso. Nel 2015 scompariva invece il chitarrista e cantante statunitense B.B. King, uno dei più importanti esponenti del blues della seconda parte del XX secolo e del XXI. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.

0: dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
7: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Tonte le transenne in piazza Ranzoni a Intra. Finalmente la fine di un tortuoso percorso, commenta il sindaco Gian Domenico Albertella. Dopo quasi tre anni e tanti disagi, la nostra Intra riprende a vivere. Il primo cittadino ringrazia le imprese che nel dicembre 2024 si sono assunte la responsabilità di portare a termine i lavori, tecnici, operai e tutti coloro che hanno collaborato. Questa sera confronto a tre dei candidati a sindaco per le elezioni del comune di Stresa in ordine della scheda: Luca Gemelli, Massimo Pedrani, Andrea Fasola Ardizzoia. Appuntamento alle 21 al Palazzo dei Congressi con ingresso libero. I vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola sono intervenuti ieri per un incidente lungo la statale della Valformazza a Premia, in località Cadarese. Due auto per motivi al vaglio si sono scontrate. Due persone sono rimaste ferite lievemente. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri 118. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Alla vigilia dell'estate 2026 è tornata Gaia Bossa Nostra su RVL, la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna. Vi ricordo il numero WhatsApp 0323 552124, potete mandarci i vostri messaggi anche vocali, anche le vostre foto se volete. Il nostro messaggio, il numero WhatsApp a vostra disposizione. Su RVL la radio arriva Harry Styles, American Girls.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
6: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa. Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Il nuovo disco delle Pink Panthers, Girl Like Me, su RVL, la radio, nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna, dove stiamo già per arrivare anche al GR delle 10, poi con la sequenza di Vitamina entreremo nella seconda ora mattinata talk show, sequenza di Vitamina che è poi la nostra sequenza di Happy Music mixata per darvi l'energia per affrontare questa giornata, la mattinata. C'è Nait su RVL con Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
1: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, un incidente provoca code sulla tangenziale nord di Milano tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro direzione tangenziale est. Poi abbiamo code sulla A8 la Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza direzione Milano. Sulla A9 la Milano Como Chiasso, che arriva dalla Svizzera, incontra code tra l'uscita di Saronno e lo svincolo per l'autostrada Milano Varese. In occasione della festività dell'Ascensione, che si festeggia oggi in Svizzera, è previsto un maggior flusso di turisti verso il nostro paese. Sono state quindi attivate misure straordinarie lungo l'autostrada A9 Milano-Como Chiasso. Chiusa la dogana merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Sul tratto milanese della A4 ancora code tra lo svincolo per la tangenziale est e Cormano direzione Torino, mentre in direzione di Venezia troviamo code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est. Ancora code poi sul la Milano-Lecco tra Lissone e Monza direzione Milano. Brevi code sono ancora segnalate sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
5: E siamo pronti per la sequenza di Happy Music mixata all'interno della mattinata talk show con Piero Pratesi. Vi suoneremo Salavi di Khaled, poi arriverà Katy Perry con Last Friday Night, mentre Rose Villain con Fuori Legge chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con Lorella Cuccarini, La Notte Vola.
4: Vitamina RVL.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati, è una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa a Sesto Calende in entrambi i sensi di marcia. Ancora per un incidente, lungo la statale 33 del Sempione sono possibili disagi tra Iselle e il Sempione in entrambe le direzioni. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
6: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: RVL.

0: Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella puntata di giovedì dello speciale Ti ricordi quando, all'interno della mattinata talk show, andiamo per certi versi in Oriente, anche se poi non ci allontaniamo dall'Europa. Siamo nel 1980, esce come canzone questa che sto per suonarvi di Mary Sandman, ma non ottiene nessun successo, non se la fila nessuno. Il produttore Kenny Ross, che uno nella musica qualcosina aveva fatto, vuole un nome più orientale. E cosa fa? All'epoca funzionava così: scorre l'elenco del telefono e trova il nome Aneka. Nell'81 lo stesso singolo che era uscito nell'80 col nome di Mary Sandman esce appunto col nome di Aneka, e uno dirà: sì, ma se non se lo sono filati prima, cosa vuoi che succeda adesso? Bene, va al numero 1 in Belgio, Finlandia, Irlanda, Svezia e Svizzera. 29 di agosto del 1981, una sola settimana in vetta, in Italia raggiunge la 18ª posizione nella classifica dei 45 giri più venduti e non entra però nella 800 di Billboard. E Aneka, l'abbiamo capito, cercava il nome giapponese perché la canzone era Japanese Boy, ma cosa dicono in Giappone di questa canzone, che suona un po' troppo cinese? Noi ci ascoltiamo Aneka nello speciale Ti ricordi quando su RVL la radio con Japanese Boy.

0: Aggiungi il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago. A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23, e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
2: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
5: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 14 maggio. Gli italiani consumano ancora troppo sale e solo una persona su sei rispetta i limiti raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, pari a meno di 5 grammi quotidiani. È quanto emerge dai dati preliminari dell'indagine nazionale Italian Health Examination Survey Progetto Cuore 2023-25, diffusi in occasione della Settimana Mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo di sale. Secondo l'indagine, nella fascia tra i 35 e i 74 anni, gli uomini assumono in media 9,3 grammi di sale al giorno, mentre le donne si attestano a 7,1 grammi, valori entrambi ben superiori al limite raccomandato dall'OMS. Tuttavia, negli ultimi 10 anni si osserva un miglioramento complessivo. Tra il 2008-2012 e il 2018-2019, il consumo medio di sale nella popolazione adulta è diminuito di circa il 12%, anche grazie alle campagne di prevenzione promosse dal Ministero della Salute. Uno dei ristoranti più storici d'Italia si trova a Sorrento, in Campania. La limonaia Mille Coperti e il Giardino Segreto caratterizzano o parrucchiano. Nato nel 1868, quando Antonino Ercolano decise di non prendere i voti e di dedicarsi piuttosto alla ristorazione. Negli anni 40, senza eredi diretti, Antonino affida la trattoria al nipote Giuseppe Magnelli. Con lui arriva la vera svolta del locale. A partire dagli anni 60 inaugura progressivamente fino a 5 hotel a Sorrento, contribuendo in modo concreto allo sviluppo turistico della città. Oggi l'eredità di famiglia è nelle mani di Giuseppe Magnello Junior e del fratello Mario. Se c'è un piatto che meglio racconta la storia di un parrocchiano, sono senza dubbio i cannelloni. Secondo la tradizione di famiglia, sarebbero nati proprio qui oltre un secolo fa per mano di Antonino Ercolano, che li avrebbe ideati con il nome originario di Strascinati. Una paternità che Sorrento continua a rivendicare con orgoglio, alimentando da anni una storica rivalità gastronomica con Amalfi. Appuntamenti da non perdere: dal 15 al 24 maggio torna la seconda edizione di Jesolo Gourmet Festival, rassegna che punta a consolidare la vocazione gastronomica della località balneare attraverso 12 cene d'autore ospitate in altrettanti ristoranti del territorio. Il format mette in dialogo chef stellati italiani e internazionali con la ristorazione locale, trasformando la città in un palcoscenico diffuso dedicato all'alta cucina e alla valorizzazione del patrimonio gastronomico jesolano. Tra gli ospiti figurano nomi di rilievo della scena contemporanea come Anthony Genovese, Peppe Guida e Isa Mazzocchi. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

Romantici, la canzone che Tommaso Paradiso ha portato all'ultimo festival di Sanremo, canzone che ci sta portando anche al momento dell'oroscopo con Maya. Scopriremo cosa ci riservano le stelle e intanto Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita, concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace, una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia. Oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Achille Lauro su RVL, la radio Comuni Immortali, all'interno della mattinata talk show, dove stiamo per arrivare anche al GR Sportivo, l'edizione delle 11, poi con la sequenza di Vitamina di RVL, la Happy Music Mixata, entreremo nella terza ora del talk show. Questa canzone può anche essere un consiglio, Drive Safe, Miles Smith con Neil Horan.

0: seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che c'entra un obiettivo riuscito in nerazzurro, solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un Olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivo sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
3: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
2: Dall'altra parte deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
4: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
2: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
1: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12:30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev, batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000. Domani troverà il norvegese Ruud e oggi torna in copertina Jannik Sinner, che nei quarti incrocia ore 13 Andrei Rublev, alle 19 Medvedev l'andalus. Ciclismo, ieri la quinta tappa del Giro d'Italia a Potenza, successo sotto la pioggia dello spagnolo Arrieta, maglia rosa al portoghese Eulalio che scalza Giulio Ciccone. Oggi sesta frazione, arriva a Napoli dopo 142 chilometri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
5: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
6: E nella mattinata Talk Show arriva anche la sequenza di Happy Music mixata. Vi suoneremo i Kool & The Gang con Celebration. Arriverà anche Jovanotti con I Love You Baby. Raffaella Carrà con Tanti Auguri chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con gli ABBA. Mamma mia.
5: Vitamina RVL.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
10: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
11: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
0: RVL.

Trio, Serena Brancale, Levante Deglia al mio paese su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione, con Piero Pratesi nella mattinata talk show con voi fino a l'una, e poi ci sarà la vostra Vale, con lei rascherete il fondo del barile. Lei è lo sponsor del Barfa, Olivia Rodrigo, Drop Dead, il suo disco che vi suona all'interno della nostra programmazione mattutina.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
9: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento. Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Alice De Ambrogi ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni da presidente del Consiglio Comunale di Verbania. Una scelta meditata, spiega, non in contrasto con sindaco e maggioranza con i quali i rapporti sono cordiali, ma per il clima che si è creato, nel quale ero finita al centro di un gioco a rimpiattino di litigi interni. E precisa, il fatto di avere stima e rispetto per il sindaco non significa avere le stesse idee, ma hanno cercato di far credere che fossi passata con la maggioranza. Ora De Ambrogi torna a essere consigliera comunale nel gruppo del PD, dove è stata eletta. Voltiamo pagina, telecamere per garantire sicurezza nei DEA per il personale sanitario, servizio di Luca Manghera.
14: È stato firmato ieri in prefettura a Verbania il protocollo d'intesa tra SL, BCO e Forze dell'Ordine per l'installazione e la gestione di telecamere di sorveglianza all'interno dei DEA di Verbania e Domodossola, nonché del pronto soccorso di Omegna. Come già annunciato nei giorni scorsi, l'obiettivo è contrastare il rischio di episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari, un fenomeno purtroppo in costante crescita in Italia. Per rispetto della privacy, la centrale operativa potrà vedere le immagini soltanto se sarà stato attivato l'allarme dal personale dell'ospedale.
13: Nel corso della seduta di giunta che ha approvato il calendario scolastico 2026-2027, la Regione Piemonte ha accolto le richieste avanzate dal mondo della montagna e del turismo invernale, prevedendo l'estensione delle vacanze di carnevale a 5 giorni consecutivi, una scelta che rafforza la programmazione della stagione sciistica piemontese in una delle settimane di maggiore affluenza turistica. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
17: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, cielo nuvoloso, possibili piogge, temperature minime sugli 8 gradi, massime sui 15 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Tommy, siamo in pieno stile. Ti ricordi quando il programma dedicato alla musica in vinile, la musica 70-80 ma suonata in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl, in onda il sabato e la domenica tra le 18 e le 20 qua su RBL, la radio con Piero Pratesi, che sarei poi io che vi accompagno in questo tuffo nei ricordi. C'è Blanco con Elisa su RBL, ricordi appunto.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olè!
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

si chiama Sofia and Antoniette's Hi My Love su RVL la radio. Stiamo per arrivare anche al momento del GR del mezzogiorno, dove poi entreremo nell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi, che vi accompagnerà fino a l'una. Intanto gira la testa con Fred De Palma, Anita e Miss Killa.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 48 08 52 o sovabad.com e sui social.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale, Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluce, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Rud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 48 08 52 o sovabad.com e sui social.

0: RVL, com'è il sottotono che spacciano del rap? Sono qui per te.
1: Fish
0: e torme, lo sai.

The Bausa con Magnetica, in precedenza con tanto di saluto e sottotono, Tormento e Fish con Mastroianni su RVL la radio, entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show. Mezzogiorno e 10 minuti in questo istante, Piero Pratesi con voi, vi ricordo il numero di telefono che è anche il numero di WhatsApp 0323 552124, ve lo ripeto perché l'ideale, come dico sempre, è memorizzarlo sul vostro smartphone: 0323 552124. Ve le sogniamo di santa ragione, vi sogniamo i The Colors, Rolling Stones, la loro hit che dovrebbe portarci anche all'estate 2026.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra. Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia, mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di

Tom, Baby Come Back su RVL la radio, tra poco la collina in bocca grazie alle portate del portale Annalisa, subito Sal Da Vinci direttamente da Sanremo 2026 e direttamente dall'Eurovision, per sempre sì.

0: le portate del portale. Abbinamenti di gusto e materie prime su RVL la radio.
1: Buongiorno, sono Annalisa del ristorante Il Portale. Oggi vi parlo di un dessert creativo che abbiamo inserito nel nuovo menù primaverile. L'abbiamo chiamato riso al cubo perché è composto da tre elementi diversi ma tutti a base di riso. Come base abbiamo del riso e latte che otteniamo cuocendo il riso in latte, zucchero e vaniglia, al quale viene aggiunta della panna una volta raffreddato. Sopra andiamo a mettere del cao qua, una farina di riso bianco e nero glutinoso tostata che ci darà colore ma soprattutto un sapore che ricorda molto quello dei popcorn. È una preparazione thailandese che abbiamo assaggiato in un dessert nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto. Completiamo con del riso soffiato, tostato e sabbiato, che ci darà una parte croccante. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Vi ricordo che questo e gli altri piatti di cui vi parlerò nelle prossime settimane saranno disponibili nel nostro nuovo menù. Vi ringrazio per l'attenzione. Ci sentiamo settimana prossima sempre su RVL la radio.
0: Le portate del portale. Abbinamenti di gusto e materie prime su RVL la radio.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
12: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
13: RBL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Alice De Ambrogi ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni da presidente del Consiglio Comunale di Verbania. Una scelta meditata, spiega, non in contrasto con sindaco e maggioranza con i quali i rapporti sono cordiali. Ma per il clima che si è creato, nel quale ero finita al centro di un gioco a rimpiattino di litigi interni, è precisa, il fatto di avere stima e rispetto per i sindaco non significa avere le stesse idee, ma hanno cercato di far credere che fossi passata con la maggioranza. Ora De Ambrogi torna a essere consigliera comunale nel gruppo del PD dove è stata eletta. Voltiamo pagina. Questa sera confronto dei tre candidati a sindaco per le elezioni del comune di Stresa. In ordine della scheda: Luca Gemelli, Massimo Pedrani, Andrea Fasola Ardizzoi. Appuntamento alle 21 al Palazzo dei Congressi con ingresso libero. Tolte le transenne del cantiere in piazza Ranzoni a Intra. Finalmente la fine di un tortuoso percorso, commenta il sindaco Gian Domenico Albertella. Dopo quasi tre anni e tanti disagi, la nostra Intra riprende a vivere. Il primo cittadino ringrazia le imprese che nel dicembre 2024 si sono assunte la responsabilità di portare a termine i lavori, tecnici, operai e tutti coloro che hanno collaborato. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Biagio Antonacci è tornato, You and Me, e vi posso annunciare ufficialmente che è arrivata la vostra Vale negli studi di RVL, pronta quindi per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile, quando a luna poi concluderemo e chiuderemo i battenti della mattinata talk show. Ma noi intanto qua su RVL la radio con Piero Pratesi all'interno ancora della mattinata talk show, vado a delineare bene i miei confini, continuiamo a suonarvele di santa ragione con Bob Sinclair insieme a Keisha, I Can't Wait. We'll be right back.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
6: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
7: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
9: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Church in Texas, Ella Langley su RVL, la radio quasi in chiusura ormai della nostra mattinata talk show. Vi ho detto che la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL ed è pronta e carica per accompagnarvi poi nella prima parte del pomeriggio coraschiando il fondo del barile. Noi abbiamo ancora lo spazio di una canzone, poi ahimè ci dovremmo salutare. Intanto vi regalo una novità: Saif, dopo il successo di Sanremo, è tornato con Buona Domenica.

Buona domenica, il disco di Saif che ci porta così a chiudere l'appuntamento di quest'oggi, di questo giovedì, con la mattinata talk show con Piero Pratesi. Io tornerò però domani tra l'altro avremo anche mezz'ora in più da stare insieme, con perché ingloberemo mezz'ora di giornale caffè, inizieremo quindi alle 8:30 la nostra mattinata insieme fino all'1 per inaugurare anche il weekend. Vi auguro, come sempre faccio a quest'ora, buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
3: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
2: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no? Magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce Verde, Lombardia.
6: Bentrovati. In occasione della festività dell'Ascensione, che si celebra oggi giovedì 14 maggio in Svizzera e Austria, sono scattate misure straordinarie lungo la A9 Milano-Como-Chiasso per gestire l'aumento dei flussi di traffico e limitare le code alla frontiera. Per l'intera giornata la dogana commerciale di Como Brugeda resterà chiusa, come avviene tradizionalmente durante la festività svizzera, per evitare chilometri di camion fermi tra Como e il confine. Dal mattino di domani, venerdì 15 maggio, dalle 4 del mattino alle 14, comunque fino al termine delle operazioni, scatteranno anche le chiusure dell'entrata di Lomazzo Nord verso Chiasso e dello svincolo di Fino Mornasco in entrata verso Milano e in uscita per chi arriva da Milano. Saranno inoltre chiusi per chi proviene da Milano i rami di allacciamento sulla tangenziale di Como in entrambe le direzioni. In alternativa si potrà proseguire in A9 9 verso Chiasso e uscire allo svincolo di Como Centro. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ok, bella gente, come andiamo? Chiedo come perché dove lo so benissimo, su RVL Radio sono le 13:07 e ci apprestiamo a calarci sul fondo del barile. Da lì rischieremo notizie curiose per le prossime 3 ore di diretta. E niente, buongiorno a tutti dalla vostra Vale, buon giovedì 14 maggio e come sempre buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Saluto Piero Pratesi che ha appena terminato la mattinata talk show e vado subito con la musica. Vi suono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. Aumegna all'interno del centro commerciale.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Super Trailers.
17: Pronti? Azione!
18: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
17: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
18: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
17: Non conosco avventurieri migliori.
18: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Era l'estate del 1992 e debuttava così il duo Charles and Eddie. Would I Like to You su RDL Radio, primo tuffo musicale nel passato di questa puntata di Raschiando il fondo del barile. E ancora non abbiamo ricordato i contatti. Il numero WhatsApp per scrivere alla diretta è 0323 552124. Sui social invece potete cercare e seguire le pagine ufficiali di RVL La Radio. Vi aspettiamo e lì vi carichiamo quotidianamente in foto, video, storie, notizie interessanti e tutto quello che vi serve sapere sul mondo di RVL. Lady Gaga e Doci, questa è Runway.

Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar su RVL Radio. E c'è qualcuno che si è perso l'Oscar dopo averlo vinto. Una statuetta degli Academy è stata smarrita dalla compagnia aerea Lufthansa ed è subito partita la caccia sfrenata per ritrovarla. Ne parleremo tra poco in Raschiando il fondo del barile. Prima voliamo verso l'informazione locale delle 13:30 sulle note di Risk It All di Bruno Mars.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
5: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
7: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Alice De Ambrogi ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni da presidente del Consiglio Comunale di Verbania. Una scelta meditata, spiega, non in contrasto con sindaco e maggioranza con i quali i rapporti sono cordiali, ma per il clima che si è creato nel quale ero finita al centro di un gioco a rimpiattino di litigi interni. E precisa, il fatto di avere stima e rispetto per il sindaco non significa avere le stesse idee, ma hanno cercato di far credere che fossi passata con la maggioranza. Ora De Ambrogi torna a essere consigliera comunale nel gruppo del PD dove è stata eletta. Voltiamo pagina, telecamere per garantire sicurezza nei DEA per il personale sanitario, il servizio di Luca Manghera.
11: È stato firmato ieri in prefettura Verbania il protocollo d'intesa tra SL, BCO e Forze dell'Ordine per l'installazione e la gestione di telecamere di sorveglianza all'interno dei DEA di Verbania e Domodossola, nonché nel pronto soccorso di Omegna. Come già annunciato nei giorni scorsi, l'obiettivo è contrastare il rischio di episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari, un fenomeno purtroppo in costante crescita in Italia. Per rispetto della privacy, la centrale operativa potrà vedere le immagini soltanto se sarà stato attivato l'allarme dal personale dell'ospedale.
10: Nel corso della seduta di giunta che ha approvato il calendario scolastico 2026-2027, la Regione Piemonte ha accolto le richieste avanzate dal mondo della montagna e del turismo invernale, prevedendo l'estensione delle vacanze di carnevale a 5 giorni consecutivi, una scelta che rafforza la programmazione della stagione sciistica piemontese in una delle settimane di maggiore affluenza turistica. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL. uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, cielo nuvoloso, possibili piogge, temperature minime sugli 8 gradi, massime sui 15 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: la novità di Francesco Gabbani su RVL Radio. Questo è il giovedì pomeriggio da raschiare il fondo del barile con me, la vostra Vale. Tra le tante cose che le compagnie aeree riescono a smarrire tra le valigie che i passeggeri rivedranno solo dopo mesi d'attesa, se saranno fortunati, c'è anche una statuetta degli Oscar. La notizia è uscita nei primi giorni di maggio. Lufthansa ha perso l'Oscar del regista russo Pavel Talankin dopo avergli impedito di portarsela a bordo nel viaggio di ritorno da New York. Gli hanno detto che il premio avrebbe potuto essere usato come arma e per questioni di sicurezza glielo hanno fatto imbarcare nella stiva. Da lì è svanito nel nulla, inghiottito in quell'enorme buco nero che è il centro smistamento bagagli. Lufthansa ha espresso grande rammarico per la vicenda e ha subito attivato una vasta operazione di ricerca dell'Oscar scomparso, che fortunatamente è stato ritrovato in un deposito in Germania a qualche centinaia di chilometri rispetto a dove avrebbe dovuto arrivare, ma ehi, almeno è sano e salvo e lo stanno restituendo al legittimo proprietario.
1: RVL, la radio.

succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

Maroon 5 con Heroin per arrivare quasi a chiudere la prima ora di diretta. Sono le 13.54 su RVL Radio e per continuare a parlare di cose andate male, dall'Oscar perso da Lufthansa ci spostiamo in Messico, dove fervono i preparativi per i mondiali di calcio 2026. A meno di un mese dalla partita inaugurale del torneo si sono accorti che lo stadio Azteca di Città del Messico sta lentamente ma inesorabilmente sprofondando. Come riporta il Daily Mail, la struttura si abbassa di 1,5 cm al mese e i danni al suo interno iniziano ad essere evidenti. Addirittura si parla di alcuni pezzi di cemento che si sono staccati dai muri e di tifosi che ne hanno approfittato per portarseli a casa come souvenir. D'altra parte, quello è lo stadio dove ha agito la mano di Dios, la mano di Dio che ha aiutato l'Argentina di Diego Armando Maradona a superare i quarti di finale nel 1986, e anche un solo pezzo di cemento dei suoi muri ha qualcosa di mistico per chi segue il calcio. Ma la curiosità finale è che l'Azteca è diventato anche il primo stadio al mondo ad essere monitorato niente po' di meno che dalla NASA, non per la presenza di alieni ma proprio per tenere sotto controllo questo suo sprofondare attraverso l'utilizzo di sofisticati satelliti radar in grado di rilevare minime variazioni della superficie terrestre mentre si procede con gli studi per trovare una soluzione. Noi torniamo alla musica di RVL, suoniamo Fra Quintale con Aranciata.

0: Diretto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti a un nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 14 maggio. Come siamo e come dovremmo apparire secondo certi stereotipi imposti, corpi e difetti che si fatica ad accettare? Nasce come uno spazio dove sentirsi bene per come si è, imperfetti, il progetto Liberati, mostra fotografica sull'imperfezione di Pamela Lippolis. A Roma l'artista ha accolto persone di tutte le età che si sono liberati dalla paura di sentirsi inadeguati fisicamente o emotivamente, affidandosi a lei. Un progetto, racconta la fotografa, nato nel 2023 da un desiderio di condividere luci e ombre di se stessi. Alla mostra è associato lo spettacolo L'elogio della crepa, a cura della psicoterapeuta Nadia Duffin. Le parole della fotografa Pamela Lippolis.
1: Un desiderio mio e anche di tutte le donne che sono venute qui in studio del condividere luci e ombre di se stesse. Ho iniziato questo progetto pensando di fotografare solo imperfezioni fisiche, quindi nei, cicatrici, pance molli, cellulite, e tra l'altro anche in un percorso fotografico liberatorio, perché di solito chi si mette davanti alla macchina fotografica ha la tendenza a mostrarsi nel suo lato migliore, nel suo profilo migliore, e invece in questo tipo di esperienza il fatto di andare a ricercare proprio quell'imperfezione ha reso ogni sessione interessante. Piano piano queste imperfezioni sono diventate anche imperfezioni più profonde, determinate proprio da un non sentirsi abbastanza belli, abbastanza magri, abbastanza alti.
0: All'Arsenale di Venezia, Banca IFIS ha presentato l'esito del restauro dell'opera di Banksy, il bambino migrante, recuperata dalla deteriorata facciata di Palazzo San Pantalon e ora pronta per essere condivisa con la città. Il dipinto murale restaurato è stato mostrato dal presidente di Banca IFIS, Ernesto Furstenberg Fassio, alla presenza del premio Nobel per la pace, Kailash Satyarthi, e di Vittorio Sgarbi. L'operazione è parte dell'impegno della banca per i diritti dei bambini, oltre che per il sostegno e la promozione dell'arte. Le parole di Fassio.
2: The Migrant Child, con questo restauro conservativo che vuole tutelare l'opera a Venezia, vuole tutelare il messaggio, che è quello appunto di dare più protezione, di un capitalismo moderno che contenga la parola filantropia all'interno, quindi un restituire. Credo che tutti coloro, come per esempio noi banchieri privati, dovremmo dare questo tipo di messaggio.
0: Applausi, bandiere britanniche, folla festante in piazza Duomo a Reggio Emilia per l'arrivo della principessa del Galles, Kate Middleton. Ad accoglierla cittadini, autorità locali, delegazioni dell'ambasciata inglese, stampa internazionale e i bambini delle scuole dell'infanzia Robinson e Diana, due degli asili più storici del sistema Reggio Children. Volevo venire a Reggio Emilia per questo mio grande interesse, ha detto Kate. Sono affascinata dalla vostra filosofia, da come i bambini siano parte e al centro della comunità. Così la principessa del Galles ha commentato il racconto di Ione Bartoli, una delle pioniere del Reggio Approach, filosofia educativa riconosciuta a livello mondiale, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale su iniziativa di pedagogisti e genitori, che considera il bambino come soggetto competente, curioso e titolare di diritti, dotato di 100 linguaggi per esprimere il proprio potenziale attraverso la creatività, l'arte e la relazione. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
4: Le 14:05 minuti, alziamo ritmo e volume in questo giovedì pomeriggio e andiamo a mettere in fila quattro grandi successi della Happy Music. Despacito di Luis Fonsi, Tony F. Gaia con Sesso e Samba, Friday di Riton e Nightcrawlers, partendo però dai Luna Pop. Era il maggio del 1999 quando loro uscivano con 50 Special.
3: Vitamina RVL.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: per le bambole di pezza su RVLL Radio, porno alle 14:25 minuti e una rubrica per sentirci un po' più vicine a Milano. Ci colleghiamo subito con Luca Manghera.
1: Milan, Leon Gran Milan, storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un Gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera. Milano è una città che offre tanto ai più piccoli. Ne è un esempio il Festival delle Bambine e dei Bambini, che torna con 3 giornate dal 22 al 24 maggio dedicate alla scoperta, al gioco e alla meraviglia. Un ricco programma di iniziative, laboratori, spettacoli e attività gratuite o accessibili in tutta la città, pensato per bambine e bambini e le loro famiglie. Dal cuore del Castello Sforzesco ai musei, dalle biblioteche ai quartieri urbani, la città si trasformerà in un grande spazio educativo e creativo. Per il programma completo visitate nei prossimi giorni il sito yesmilano.it. Altro punto di riferimento è indubbiamente il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, che offre ogni fine settimana e non solo specifiche iniziative pensate per i più piccoli, oltre ad essere in generale, con la sua collezione di macchine e meraviglie, un luogo di grande stimolo e ispirazione.

0: L'ossessione di Samurai J e su RDL Radio, stiamo per fare il pieno di buone notizie.
1: Do you know the power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Soccorso in Festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in Festa. La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: tua idea con RBL la radio. VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Da un'applicazione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale alla ricerca sui materiali potrebbero scaturire dei risultati importanti per il futuro del pianeta. Ad affermarle un gruppo di ricerca del Karlsruhe Institute of Technology in Germania. Gli esperti hanno messo a punto uno speciale algoritmo che ha individuato nella perovskite un minerale costituito da titanato di calcio, una valida alternativa al silicio che viene impiegato nella produzione dei tradizionali pannelli solari. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Science. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. Questa è la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technology University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
2: RBL.

0: weekend ad Amsterdam prenderà il via il suo tour mondiale Together Together. Harry Styles ha suonato con American Girls su RVL Radio in rientro dalla rubrica delle buone notizie delle 14.30. E per regalarci un successo del passato andiamo a sbirciare nella storia del 14 maggio, perché questo giorno nel 1993 Gianna Nannini e Jovanotti entravano nella classifica italiana debuttando direttamente in top 10 con un singolo destinato a trasformarsi in seguito in un tormentone estivo che riusciva a fondere alla perfezione il rock della Gianna con il rap del Giova. E se ancora non avete capito di che canzone sto parlando, non avete che ad alzare il volume per Radio Baccano.
1: Hai ragione, in prigione.

0: Baveno torna Bavinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno. Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
12: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho

Pink Panthers firma la novità Girl Like Me, mentre su RVL Radio stiamo per dedicarci all'informazione nazionale delle 15. Andremo ad anticiparla leggermente per poi goderci una lunga vitamina RVL. Proseguiamo però con Gaia e suoniamo Bossa Nostra.

0: www.letteralba.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Lo ha detto Papa Leone durante la sua visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha detto poi rivolgendosi agli studenti. Poi è tornato sulla guerra. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato, serve un federalismo pragmatico. Calcio, atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.
3: Mancano solo pochi secondi alle 15 in questo giovedì pomeriggio in compagnia della vostra Vale, e nella sequenza musicale in arrivo ci abbiamo messo dentro di tutto: brani per ballare, cantare, fare il pieno di energia e affrontare le beghe che si celano dietro l'angolo. Tutto è possibile ascoltando Dancing Queen degli ABBA, Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro con Mille, Back in Black degli AC/DC e subito gli 883 che suoniamo con Un Deca.
2: Vitamina RBL.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Per consentire il passaggio della sesta tappa del Giro d'Italia, chiuso al momento il tratto della Roma-Napoli tra Casoria e Casoria Nord. Per lo stesso motivo, fino alle 17 resteranno chiusi i rami di immissione allo svincolo di Acerra-Fragola per le due direzioni, sia per chi proviene da Roma sia per chi proviene da Napoli. In alternativa, chi proviene da Roma può uscire a Caserta Centro, mentre chi proviene da Napoli può seguire le indicazioni per la tangenziale di Napoli. Fino alle 18 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti saranno chiusi anche i rami di missioni sulla provinciale 1 e sulla statale 162. In alternativa si possono seguire le indicazioni per la tangenziale di Napoli. Ci spostiamo infine in Abruzzo, dove a causa di un incidente abbiamo code per 2 km sulla A14 Adriatica tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
10: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
11: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: If it's not love, se non è amore, sarà sicuramente un calesse, tanto per citare quel vecchio film di Troisi. Vi abbiamo suonato Zerberita ora su RVL Radio e adesso ci colleghiamo con Wazon per scoprire cosa c'è da fare di interessante in Piemonte.
1: RVL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Il Salone del Libro, che quest'anno ha raggiunto la sua 38esima edizione, sarà come sempre dal 1988 l'appuntamento fisso più rilevante e strutturale del panorama editoriale italiano. Negli oltre 147.000 metri quadrati espositivi del Lingotto Fiere di Torino saranno ospitati più di 1.250 marchi editoriali. Il programma da giovedì 14 a lunedì 18 maggio è ricchissimo di appuntamenti. Ne abbiamo parlato con la direttrice Annalena Benini.
5: È una bellissima festa perché ci saranno i libri e ci sarà anche la musica, ci sarà Giovanotti, ci sarà Ligabue, ci sarà Luca Carboni, ci sarà Orietta Berti con Mara Maionchi in un incontro appunto curato da Luciani Tizzetto nella sua sezione leggerezza. Quindi ci saranno veramente tante persone da incrociare, visto le previsioni del tempo, e non sono affatto male, e quindi

0: Teatro di Torino.
1: Il 14 maggio il tour dei club di Sala Toscano farà tappa a Torino, dove la giovanissima artista si esibirà sul palco dell'Hiroshima Mon Amour per una data del suo Met Gala Tour 2026. La cantante, classe 2006, originaria di Vigevano, torna dal vivo con una tournée che segue il percorso avviato tra Area Sanremo, partecipazione ad Amici e la pubblicazione dell'EP Sara. Il 14 maggio al Cinema Lumière di Pianezza la celebre cantautrice e scrittrice Francesca Lotta presenterà il suo libro Vastasa, storie di donne ribelli, compresa la mia. Questo romanzo racconta la storia di donne maleducate partendo dal vissuto della famiglia dell'autrice. Si chiuderà il prossimo 14 maggio alle 17 a Casa Ceretti a Verbania il ciclo di incontri Preservare e Trasformare, riflessioni sull'architettura e il paesaggio, organizzato dall'Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara, del Verbano Cusio Ostole e della Commissione Cultura del VCO. Protagonista dell'incontro sarà Valeria Cottino, che tratterà il tema La cura e l'ascolto, di dare valore al costruito e all'architettura sociale. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
3: RVL, la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle

0: set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
2: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. Aumenia, all'interno del centro commerciale.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Alice De Ambrogi ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni da presidente del Consiglio Comunale di Verbania. Una scelta meditata, spiega, non in contrasto con sindaco e maggioranza, con i quali i rapporti sono cordiali. Ma per il clima che si è creato, nel quale ero finita al centro di un gioco a rimpiattino di litigi interni, è precisa, il fatto di avere stima e rispetto per i sindaco non significa avere le stesse idee, ma hanno cercato di far credere che fossi passata con la maggioranza. Ora De Ambrogi torna a essere consigliera comunale nel gruppo del PD, dove è stata eletta. Voltiamo pagina. Questa sera confronto dei 3 candidati a sindaco per le elezioni del comune di Stresa, in ordine della scheda: Luca Gemelli, Massimo Pedrani, Andrea Fasola Ardizzoi. Appuntamento alle 21 al Palazzo dei Congressi con ingresso libero. Tolte le transenne del cantiere in piazza Ranzoni a Intra. Finalmente la fine di un tortuoso percorso, commenta il sindaco Gian Domenico Albertella. Dopo quasi 3 anni e tanti disagi, la nostra Intra riprende a vivere. Il primo cittadino ringrazia le imprese che nel dicembre 2024 si sono assunte la responsabilità di portare a termine i lavori, tecnici, operai e tutti coloro che hanno collaborato. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
10: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Le 15:41 minuti, la canzone estiva di Annalisa è su RDL la radio. Raschiamo il fondo del barile un'ultima volta con l'ultima trovata giapponese per provare a contrastare il calo della natalità, che parte da un altro problema del paese del Sollevante, ovvero che con i ritmi serrati di lavoro che ci sono da quelle parti, i giovani hanno sempre meno tempo a disposizione per uscire e conoscere le loro anime gemelle con le quali sposarsi e far famiglia in futuro. Se manca il partner che sta alla base, capirete bene che crolla tutto il castello che si vorrebbe costruire sopra, e per questo motivo la prefettura di Koki ha deciso di mettere in campo una sorta di esperimento sociale: pagare i giovani tra i 20 e i 39 anni per iscriversi alle app di dating. Se non avete tempo per andare al bar, in discoteca, nei parchi, insomma se state sempre in ufficio, almeno c'è internet. Un incentivo economico di 20.000 yen, che sono poco più di 100 euro, in cambio della promessa di provarci a trovare un fidanzato o una fidanzata, scorrendo tra i vari profili dei candidati e scegliendo qualcuno a cui dare una chance, fissando un primo appuntamento. Poi, se son rose, come si suol dire, fioriranno, altrimenti si passa al prossimo e alla prossima. C'è Suki Waterhouse su RDL, questa è Tiny Rising.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olè!
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
9: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere, l'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Mess It Up, versione remix di Purple Disco Machine del brano dei Rolling Stones uscito nel 2023. Dopo aver incasinato con le notizie curiose la prima parte del pomeriggio di RVL Radio, la vostra Vale se ne va. Lascio che sia Marco Pennacchini a mettere ordine nel caos, vi lascio ad occhio al penna e vi ricordo che Raschiando il fondo del barile tornerà domani dalle 13. Vi auguro buon proseguimento, buon divertimento, buona serata e ci aggiungo, come sempre, baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre due ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche. Hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in due set di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2 6-4 per il numero uno del mondo, che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati nella zona di Milano, traffico intenso con code sulla A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e poi in direzione Venezia tra Viale Certosa e la barriera di Milano. Trafficate le tangenziali milanesi. Attenzione, allerta meteo gialla per forti temporali su tutta la regione. Massima cautela nella guida. Ricordiamo che in occasione della festività dell'Ascensione, che si celebra oggi giovedì 14 maggio, in Svizzera e Austria sono scattate misure straordinarie lungo la A9 Milano-Como-Chiasso per gestire l'aumento dei flussi di traffico e limitare le code alla frontiera. Per l'intera giornata la dogana commerciale di Como-Brogeda resta chiusa, come avviene tradizionalmente durante la festività svizzera, e questo per evitare chilometri di camion fermi tra Como e il confine. Lavori questa notte sulla A22 del Brennero, tratto chiuso dalle 23 alle 4 di domattina tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: RVL.
7: È giovedì pomeriggio di RVL continua con me Marco Pennachini, questo è Occhio al Penna, buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile insieme fino alle 19 di questo 14 maggio. Iniziamo andando indietro nel tempo con Spagna, Easy Lady.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme con Superstar su RVL ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto. 0323 55 21 24 è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo anche che siamo su Instagram, su Facebook e su X. Ci trovate sempre come RVL la radio. Ci sono Topic, Becky G, Sorry.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 231 di Santa Vittoria sono possibili rallentamenti in prossimità di Motta verso Madonna dell'Olmo. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
13: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

The Colors con Rolling Stones su RVL Radio. Questo è Occhio alla Penna. Parliamo un po' di messaggi in bottiglia. Non so se avete letto la notizia che ne hanno trovato un altro di messaggi in bottiglia. È arrivato in Nuova Zelanda, che a quanto pare la terra in cui arrivano più messaggi in bottiglia nella storia, forse per le maree, chiedo da ignorante in materia, però se ne sono trovati tutti lì. Una bambina di 10 anni ha trovato sto messaggio. Qual è il problema? Il problema è che era entrata un po' d'acqua e quindi non si legge praticamente nulla. Si legge il nome Jack, la data 17 febbraio 2002, ma poi non si capisce bene, si legge che forse stava pescando e ha lanciato questo messaggio. Sono tanti i tentativi di lancio, no, di messaggi in bottiglia. Alcune associazioni che curano l'ambiente hanno detto per favore basta, però è perché altrimenti si rischia un aumento dell'inquinamento. The Bausa Magnetic.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 03

0: 323 49 44 32.
1: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: Yo. Occhio al Penna su RVL la radio.

Yes, Know It All, c'è Teddy Swims su RVL la radio. Queste occhio alla penna hanno detto per favore smettetela, perché stanno aumentando davvero i messaggi in bottiglia che vengono lanciati anche nella zona dei laghi. Magari qui intorno c'è qualcuno che ha lanciato un messaggio in bottiglia. Un'associazione ha detto: se dovete proprio farlo, usate bottiglie di vetro, però attenzione, perché pure quelle, no, potrebbero creare dei problemi. La plastica proprio no, cancellatela dalla testa, mai nella vita, oppure nascondetele da qualche altra parte, tant'è che ci sono anche delle bottiglie che sono state, dei messaggi in bottiglia che sono stati ritrovati dentro casa. Pensa che storie strane.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

tu mi piaci tanto, Safe. La storia della bottiglia ritrovata in casa è recente, è stata trovata ad Edimburgo e proprio in questi giorni è stata votata, diciamo così, come eletta, anzi scusate, come messaggio in bottiglia più antico di sempre, 140 anni. Questo stava facendo dei lavori dentro casa ad Edimburgo e ha trovato in una feritoia questa, come posso dire, questa cassa con una bottiglia all'interno. Il messaggio si poteva leggere, era un messaggio di un certo James Ritchie e John Grieve, che non avevano bevuto, almeno dalla dichiarazione che hanno scritto, il whisky dentro quella bottiglia, ma si erano divertiti comunque e hanno lasciato quella bottiglia il 6 ottobre 1887. E il bello che si sono messi a ricercare i proprietari di casa e non dico, cioè non è che li hanno trovati ovviamente, ma hanno trovato riferimenti storici, sono esistiti davvero. Elizabeth.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
3: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
4: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23, e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
10: RVL la radio.

Ossessione, lui è Sam Ray J su RVL la radio in questo giovedì di Occhio al Pin con me Marco Pennacchini. Stiamo parlando di messaggi in bottiglia, li avete mai lanciati oppure li avete mai trovati? Perché c'è anche quella, no? L'emozione, anche la questione romantica di vedere un po', no? Che cosa c'era in questo messaggio? Come dicevamo, quello più antico è quello di Edimburgo. Il biglietto è stato addirittura conservato in atmosfera protetta proprio per evitare che l'aria, no, possa rovinare la carta, possa rovinare tutto. Sono stati trovati appunto i riferimenti storici di questi James Rich e John Grieve, che sono esistiti davvero e abitavano in quelle zone di Edimburgo. E vai a sapere come ci è arrivata quella bottiglia, lo stipite, no? Mentre stavano facendo dei lavori. Torniamo un po' indietro nel tempo, gli Opus, Life is Life.

0: tutti gli appassionati di calcio sicuramente si sono messi lì a palleggiare, con questa colonna sonora, come fece Diego Armando Maradona, una delle cose più belle mai viste nella storia del calcio. Il 19 aprile 1989, Bayern Monaco-Napoli, parte questa canzone, Maradona palleggia al ritmo, una cosa per gli amanti del calcio davvero da far venire i brividi. Il singolo invece degli Opus usciva nel 1985, uno dei grandi pezzi degli anni 80. E a proposito di anni 80, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL e la radio a partire dalle 18 con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato e raccontato in vinile dal nostro unico e inimitabile Piero Pratesi. Ora ci sono le news delle 5, prima c'è Rocco Hunt.
1: Ti

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar, domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero 1 del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000, vola in semifinale dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
2: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
1: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
3: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia. Doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
4: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
3: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
5: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
3: All'orizzonte un derby di consolazione e soprattutto di orgoglio laziale.
1: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati nella zona di Milano, traffico intenso con code sulla A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e poi in direzione Venezia tra Viale Certosa e la barriera di Milano. Trafficate le tangenziali milanesi. Attenzione, allerta meteo gialla per forti temporali su tutta la regione. Massima cautela nella guida. Ricordiamo che in occasione della festività dell'Ascensione, che si celebra oggi giovedì 14 maggio, in Svizzera e Austria sono scattate misure straordinarie lungo la A9 Milano-Como-Chiasso per gestire l'aumento dei flussi di traffico e limitare le code alla frontiera. Per l'intera giornata la dogana commerciale di Como-Brogeda resta chiusa, come avviene tradizionalmente durante la festività svizzera, e questo per evitare chilometri di camion fermi tra Como e il confine. Lavori questa notte sulla A22 del Brennero, tratto chiuso dalle 23 alle 4 di domattina tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
9: Dagli anni 90 a oggi.
8: In sequenza.
10: Buon giovedì pomeriggio, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Pin e questa è una nuova 4x4 con i Black Eyed Peas. Ehi mamma, Katy Perry, Roar. Chiuderemo con Madame, Volevo capire, insieme a Marrakesh, e apriamo con Ricky Martin, sì, proprio quella, Living la vida loca.
8: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: ritorno di Madame insieme a Marrakesh. Volevo capire, va a chiudere la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità qui su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Infine invitiamo alla prudenza per il vento forte segnalato su gran parte del territorio della regione e della Valle d'Aosta. Raccomandiamo quindi attenzione a chi si trova alla guida di telonati, furgonati o caravan. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
10: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
11: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
12: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Somber con la sua Potential su RVL, questo è Occhio al Pen fino alle 7 con me Marco Pennacchini. Una buona giornata a tutti voi. Stiamo parlando di messaggi in bottiglia, perché ne è stato ritrovato uno in Australia, in Nuova Zelanda scusate, che è un po' la terra dei messaggi in bottiglia, e stiamo facendo un po' un giro di quelli più curiosi. Voi raccontateci se ne avete trovato qualcuno. 0323 55 21 24 la linea per i vostri messaggi. Ovviamente raccontateci pure se ne avete lanciato qualcuno e magari ancora deve essere trovato. Emma Ercomi, baci piano.

0: set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
10: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondotoce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
11: Succede da sempre, mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire, RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Alice De Ambrogi lascia la presidenza del Consiglio Comunale di Verbania, denunciando di essere finita al centro di un gioco a rimpiattino di litigi interni. Il fatto di avere stima e rispetto per il sindaco, scrive De Ambrogi, non significa avere le stesse idee, ma hanno cercato di far credere che fossi passata con la maggioranza. E ci sono le prime reazioni, il PD annuncia che non parteciperà alla scelta del nuovo presidente, mentre il Movimento 5 Stelle chiede trasparenza.

0: Nobbio, Verbania e Gozzano. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Sophie and the Antoinettes, Hi My Love, qui su RVL, il giovedì pomeriggio di Occhio al Penna. Giustamente ci scrive Anna Maria una riflessione molto interessante allo 0323 55 21 24 di come i social siano fondamentalmente oggi dei messaggi in bottiglia lanciati nel mare del web, anche perché si dice non navigare su internet, quindi ci può stare come riferimento e ci può stare pure perché stavo leggendo che una delle sensazioni, dei sentimenti che si provano di più quando si legge un messaggio vecchio o un qualcosa che è stato scritto su un diario, no? Vi capita mai di ritrovare i diari se li avevate quando eravate adolescenti? Cioè, ti provoca un po' quel rossore di dire ma guarda com'ero, ma che scrivo queste cose qua? E anche su Facebook, su Instagram, su X, no? Ci compaiono ogni tanto dei post che diceva ma che scrivevo anni fa, da noi invece nessun imbarazzo, vi ricordo Facebook, X e Instagram, i nostri li trovate sempre come RVL, la radio.

stessa direzione, lei è Paola Iezzi qui su RBL. Periodo molto interessante per gli One Republic che stanno tornando, fra poco sentiamo anche con il nuovo singolo, e stanno tornando in Italia. Il 9 luglio saranno ad Asti, poi passando del Grappa il giorno dopo, il 10, e il 12 a Roma per Rock in Roma. Tutte le date ovviamente come sempre le trovate su rbl.it nella nostra pagina concerti e le date aggiornate in tempo reale. E quest'anno è uscito anche il primo album Dreaming Out Loud, che uscì nel 2007, è uscito per la prima volta in vinile, occasione buona per riscoprire anche i primi lavori degli One Republic. Noi ci sentiamo l'ultimo però, si chiama Need Your Love.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
9: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
2: RVL la radio, a di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
10: RVL la radio. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono Matteo.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Qui su RVL la radio, questo è Occhio alla Penna. Stiamo parlando di messaggi in bottiglia. Ce ne sono tanti che sono stati ritrovati ovunque. Ci sono anche ascoltatori che ci scrivono dei messaggi come capsule del tempo, no? È quello poi un argomento che abbiamo toccato spesso. Lasciare le capsule del tempo, lasciare un segno, no? Come quelli, appunto, quegli scozzesi che avevano lasciato nel 1887 un messaggio in una bottiglia dentro una casa. Ma poi più in là vedremo che ci sono anche dei metodi per lasciare il messaggio in bottiglia con delle cose interessanti scritte dentro, tipo la ricerca di un fidanzato o di una fidanzata. Quando non c'erano le app, come si faceva in qualche modo? Sentiamoci le news delle 6, prima Olivia Rodrigo, Joe Dead.

0: Sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive: 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio: designati gli arbitri delle gare di andata dei playoff e playout di Serie B, Juve Stabia Monza di sabato, affidata ad Airoldi, scelto Feliciani per Catanzaro Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari sul Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, incidente con code di 5 km tra Agrate e Monza verso Torino, proseguendo traffico intenso con code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. File dovute al traffico intenso anche in direzione di Venezia tra Viale Certosa e la barriera di Milano. Rallentamenti sulla A8 dei Laghi tra lo svincolo A9 e Bus Arsizio verso Varese. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali milanesi. Di nuovo sulla 4 Milano-Venezia per segnalare rallentamenti e code per traffico intenso tra Ospitaletto, allacciamento a 21 e Peschiera verso Venezia. Attenzione, allerta meteo gialla per forti temporali su tutta la regione. Massima cautela nella guida. Ricordiamo che in occasione della festività dell'Ascensione, che si celebra oggi giovedì 14 maggio, in Svizzera e Austria sono scattate misure straordinarie lungo la 9 Milano Como Chiasso per gestire l'aumento dei flussi di traffico e limitare le code alla frontiera. Per l'intera giornata la dogana commerciale di Como Brogeda resta chiusa, come avviene tradizionalmente durante la festività svizzera, e questo per evitare chilometri di camion fermi tra Como e il confine. Lavori questa notte sulla A22 del Brennero, tratto chiuso dalle 23 alle 4 di domattina tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: Quattro successi, uno dietro l'altro. Questo è il senso della 4x4. E a proposito, c'è proprio Vasco Rossi con un senso. A seguire Miley Cyrus, We Can't Stop. Chiuderemo con Cioffi insieme a Noemi, Farfalle nello stomaco. E ad aprire le danze c'è Angun, Snow the Sahara.
0: 4x4 su RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: palle nello stomaco di Cioffi. Insieme a Noemi vanno a chiudere la nostra 4x4. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, cioè francamente 5 di mattina.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce per segnalare code per un veicolo in panne tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Sulla A33 a Sicuneo invitiamo alla prudenza per un incidente in corrispondenza della barriera di Castelletto Stura per i veicoli in direzione Asti. Ci occupiamo infine del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa un'ora, in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
9: Hablo Español. Hablo, porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania. 0323 49 44 32.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: A Baveno torna Bavinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora. Il 23 maggio dalle 18:30 alle 23. E a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: francamente con 5 di mattina su RVL. Buon pomeriggio da Marco Pennacchini, questo è Occhio al Penna fino alle 19. Vi dicevo dei messaggi in bottiglia scritti per un motivo. Ecco, il motivo lo hanno messo due ragazze nel 1966, Janet e Jennifer, loro dall'Inghilterra hanno lanciato al confine nord inglese questo messaggio in bottiglia con scritto: abbiamo 16 anni, cerchiamo un fidanzato che non abbia più di 18 anni ma neanche meno di 16. E non l'hanno trovato, perché il messaggio in bottiglia poi è stato ritrovato recentemente e chi ha preso il messaggio è riuscito a raggiungere Jennifer grazie ai social per chiedere un po' com'è andata la vita. E sapete che è successo? Non ha mai trovato un fidanzato, cioè ha avuto diverse storielle ma mai una storia fissa, quindi quella bottiglia è una sorta di maledizione. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: I could

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
2: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Verbania, Alice De Ambrogi si dimette da presidente del consiglio comunale denunciando un gioco a rimpiattino di litigi interni. Avere il rispetto del sindaco non significa che io sia passata in maggioranza. Cannero, Canobio, Verbania e Gozzano vedono confermate le loro bandiere blu per l'eccellenza nel turismo e nell'attenzione all'ambiente. Sono le uniche località del Piemonte. Accolta dalla giunta regionale del Piemonte la richiesta del comparto sciistico. Dal prossimo anno le vacanze di carnevale saranno più lunghe. A causa dei lavori, dalle 22 di stasera alle 6 di domattina, lo svincolo di Carpugnino della A26 sarà chiuso in uscita per

0: entrambe le provenienze. La chiusura si ripeterà anche domani notte.
1: Il meteo di RVL.
2: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
3: Prenditi cura di te stesso, perché tu vali. Studio Equilibrio, fisioterapia e osteopatia a Intra, in via Baiettini 75 e sui social Studio Equilibrio Verbania.
4: Previsioni del tempo per venerdì 15 maggio, ancora nuvoloso, con piogge deboli o localmente moderate, temperature tra 6 e 14 gradi. La tendenza per il fine settimana, bel tempo sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena.
1: Manskin con Torna a casa qui su RVL la radio. Vi dicevo del messaggio in bottiglia lanciato nel 66 per la ricerca di un fidanzato. Hanno rintracciato una delle due ragazze che l'aveva scritto, Jennifer, che non ha mai trovato una storia importante da quel 66, quindi è sempre praticamente, diciamo, rimasta sola. L'altra ragazza, Janet, poi si sono separate andando avanti nella vita. Capita purtroppo che anche con gli amici, no, magari per scelte di vita dei genitori o per qualsiasi altra cosa, si trasferisce, non si sono più viste, quindi non si hanno notizie, perché a sto punto la curiosità c'è. Perché se Janet ha trovato un fidanzato, allora bene, se non l'ha trovato neanche lei, ci sono dei problemi con le richieste che si fanno nei messaggi in bottiglia. Lady Gaga e Runway.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento. È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
6: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
10: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Shakira con Don't Bother su RBL, la radio. Questo è Occhio al Pin. Credo che Don't Bother sia stato detto a Natalia Palomares, è una delle ballerine di Shakira. Avete visto, no, le immagini di qualche settimana fa in Brasile? Un concerto straordinario, una cosa impressionante, gigantesco, droni e palco. Però c'è sta Natalia, che è una delle ballerine del tour di Shakira, che sta rubando la scena a Shakira. Pare ci siano delle tensioni tra la cantante colombiana e questa ballerina, perché dice: guarda, sei troppo bella, sei troppo brava, se ti metti in prima fila poi la gente non mi vede, dice Shakira, e potresti oscurarmi. Quindi pare che ci siano un po' dei conflitti interni. Viaggio Antonacci, you and me.

Freestyles a chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani a partire dalle 4 del pomeriggio. Ora vi lascio con Fabiana, RBL Castories.

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
0: L'economia.
1: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburante. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6 registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti, spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla A4 Milano-Venezia, rallentamenti e code per traffico intenso tra Brescia Ovest, allacciamento a 21 e Peschiera, tutto verso Venezia. Ci spostiamo nella zona di Milano sul tratto urbano della A4, file dovute sempre al traffico intenso tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino e in direzione di Venezia tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali milanesi. Rallentamenti poi sulla A8 dei Laghi tra lo svincolo A9 e Busto Arsizio verso Varese. Attenzione, allerta meteo gialla per forti temporali su tutta la regione. Massima cautela nella guida. Lavori questa notte sulla A22 del Brennero, tratto chiuso dalle 23 alle 4 di domattina tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL, la radio. anche oggi siamo pronti per iniziare Key Stories su RVL la radio. Buona serata dalla Fabi in questo giovedì 14 di maggio. Saluto anche Marco Pennacchini, che vi ricordo torna domani con Occhio al Penna. Intanto abbiamo come sempre queste tre ore da passare insieme. La musica chiaramente è tanta e quindi ascolteremo tantissimi successi insieme e cercheremo di condire per bene anche il nostro appuntamento, il nostro contenitore con notizie e curiosità.
0: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

viaggio verso il paradiso Achille Lauro, che è stato anche in viaggio a Città del Messico, sì, qualche giorno fa ormai. Infatti Laura Pausini e Achille Lauro hanno pubblicato, lo sappiamo, la versione spagnola di 16 marzo, il pezzo di Achille. E quale migliore occasione allora per cantarlo insieme la prima volta, se non davanti a un super pubblico? Infatti Lauro ha raggiunto la Pausini durante il suo tour mondiale, in particolare nella data di Città del Messico, e ne hanno approfittato proprio per cantare questa canzone insieme. Nel frattempo eravamo all'arena davanti a 15.000 persone con un concerto tutto esaurito, ma soprattutto con il cuore colmo di gioia. Tante le parole chiaramente spese anche da Achille Lauro sui suoi canali social in merito anche a questa bella esibizione. Arriva Ella Lonely adesso con Choosing Texas.

0: RVL e social anche on air. Che stories.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per un veicolo in fiamme è chiuso il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. Per lo stesso incidente troviamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Ovada in direzione Genova. Ci occupiamo della tangenziale di Torino per segnalare ancora rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone in direzione Genova. Infine troviamo ancora code per traffico intenso sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Do you know the power of a saxophone?
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
14: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

Un pezzo bellissimo dal passato che abbiamo estratto anche all'interno del nostro Che Stories. E allora mi aggancio subito, perché vi ricordo che ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio il nostro Piero Pratesi vi aspetta con Ti ricordi quando. All'interno di questo appuntamento lui inserisce un sacco di chicche degli anni 70-80 in vinile e vi fa compagnia naturalmente con questo appuntamento da non perdere il sabato e la domenica. Ti ricordi quando? Adesso ci sono i The Colors con Rolling Stones.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23, e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
3: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
4: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Da Impelle sono arrivate le nuove

0: Collezioni primavera estate, abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. In pelle è sempre la scelta giusta. Aumenia all'interno del centro commerciale.
1: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
4: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Alice De Ambrogi lascia la presidenza del Consiglio Comunale di Verbania, denunciando di essere finita al centro di un gioco a rimpiattino di litigi interni. Il fatto di avere stima e rispetto per il sindaco, scrive De Ambrogi, non significa avere le stesse idee, ma hanno cercato di far credere che fossi passata con la maggioranza. E ci sono le prime reazioni: il PD annuncia che non parteciperà alla scelta del nuovo presidente, mentre il Movimento 5 Stelle chiede trasparenza. Il sospetto, si legge in una nota, è che si stia assistendo all'ennesima partita di compensazioni e pesi politici. Restiamo a Verbania perché sembra finalmente in vista la fine del cantiere di Piazza Ranzoni. Ieri, infatti, sono state tolte le transenne. Dopo quasi tre anni e tanti disagi, la nostra Intra riprende a vivere, commenta il sindaco Gian Domenico Albertella, che ha ringraziato le imprese che nel dicembre 2024 si sono assunte la responsabilità di portare a termine i lavori, oltre a tecnici, operai e tutti coloro che hanno collaborato. Ricordiamo che l'attuale giunta aveva revocato per inadempienza l'appalto alla ditta cui la precedente amministrazione lo aveva assegnato. VCO e Novarese confermano le quattro bandiere blu assegnate a quelle località turistiche rivierasche, dove eccelle l'attenzione all'ambiente e ai servizi per il turismo, a fregiarsi del riconoscimento anche nel 2026. Sono Canero Riviera, Cannobbio, Verbania e Gozzano. Dal prossimo anno le vacanze di carnevale saranno più lunghe in Piemonte. Sentiamo perché da Maria Elisa Gualandes.
7: Nel corso della seduta di giunta che ha approvato il calendario scolastico 2026-2027, la Regione Piemonte ha accolto le richieste avanzate dal mondo della montagna e del turismo invernale, prevedendo l'estensione delle vacanze di Natale a 5 giorni consecutivi, una scelta che rafforza la programmazione della stagione sciistica piemontese in una delle settimane di maggiore affluenza turistica.
6: E adesso le previsioni del tempo.
8: Il meteo di RVL.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Previsioni del tempo per venerdì 15 maggio, ancora nuvoloso, con piogge deboli o localmente moderate, temperature tra 6 e 14 gradi. La tendenza per il fine settimana, bel tempo sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
4: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Sarà una bella estate anche per la Brancale, che accoglierà insomma tantissimi fan durante una serie di appuntamenti dal vivo. Beh, vi informo che si sta molto parlando anche della sua presenza ad un evento centrale per Roma, perché dal 13 giugno al 13 di settembre la città anche quest'anno diventa un grande palcoscenico a cielo aperto dove la musica è la protagonista assoluta, e sto parlando del Roma Summer Fest, molto più di un festival, perché si parla di una vera e propria esperienza che unisce qualità artistica, varietà e anche atmosfera. E anche la Brancale fa parte della line up appunto per quanto riguarda le date del festival, che sono già disponibili. Troveremo anche per esempio John Legend, si esibirà anche lui quest'anno. Poi vediamo se riesco a darvi qualche altra indiscrezione: Marilyn Manson per esempio, arriverà anche Ben Harper e poi Karol G, ancora Bresh, ascolteremo la voce di Anastasia e tanti tanti altri. Insomma, il cartellone completo lo trovate con una bella googolata, e tra i nomi, come dicevamo, spicca anche quello di Serena Brancale. Adesso Another con Talk to You.

di Another qui su RVL la radio. È entrata anche questa canzone nella super rotation di RVL la radio. Devo dire che Fra Quintale ha chiuso alla grande una serie di appuntamenti dal vivo ad aprile per 8 miliardi di persone. Dopo 10 anni si aspettava una nostalgia un po' diversa nel cantare appunto davanti al suo pubblico, e ha stupito sicuramente anche con tanti ospiti e con musica nuova in una serie di date, alcune andate sold out. Speriamo che ci sia qualche altra magari data per l'estate 2026. Nel frattempo ha rilasciato anche un nuovo singolo, lo ascoltiamo, Aranciata, Fra Quintale.

0: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Summer Dream, Alex Warren, e così siamo pronti anche per chiudere la prima ora di Che Stories di questo giovedì 14 di maggio, ma abbiamo un percorso ancora bello lungo, siamo insieme fino alle 22, abbiamo ancora tanto spazio per ascoltare buona musica insieme, per raccontare qualche notizia, qualche curiosità. A proposito di notizie, tra poco lasceremo spazio anche alla redazione per le ultime news dall'Italia e dal mondo. Subito Tu mi piaci tanto, Saif.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: Ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 subitaliani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
2: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
1: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche e convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
1: Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero 1 del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E ci siamo anche oggi nel nostro Che Stories. Non può mancare il 4x4. 4 sono i successi che ascoltiamo insieme anche in questo primo appuntamento dei due che condividiamo ogni giorno insieme da lunedì al venerdì all'interno del nostro appuntamento. Allora preparatevi, perché tra poco arriva Richard Ashcroft e la sua Break the Night with Color, ma anche Max Gazzè, Teresa, Salda Vinci, la sua Per Sempre Sì. Ma iniziamo con Sting, When We Dance.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per un veicolo in fiamme è chiuso il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. Per lo stesso incidente troviamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Ovada in direzione Genova. Ci occupiamo della tangenziale di Torino per segnalare ancora rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone in direzione Genova. Infine troviamo ancora code per traffico intenso sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
6: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
7: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
11: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
12: RPL.

con Magnetic su RVL la radio. Parliamo un attimino di Fedez, perché sembra che la nuova compagna del rapper sia riuscita ad aver messo una buona parola per far trovare a lui e all'ex moglie, madre dei suoi figli, una sintonia. Sì, perché dopo la separazione, i divorzi, i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez sono sempre stati un po' complicati. Loro cercavano un difficile equilibrio, soprattutto per il bene dei figli Leone e Vittoria, ma non riuscivano ad avere un rapporto costruttivo tra di loro. Entrambi hanno avuto altre relazioni. Fedez è finito più volte al centro del gossip tra presunti flirt e storie brevi. Chiara ha trovato un nuovo amore e adesso Federico sta anche per diventare nuovamente padre con la compagna Giulia, che è molto intelligente, perché è riuscita proprio a far tornare il sereno tra Fedez e Chiara Ferragni, e questo ci fa molto piacere. Fedez lo ascoltiamo con Orietta Berti e Achille Lauro in Mille.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Super Trailers.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Brian, animali notturni, chissà se lei va a correre di giorno oppure di notte. Sì, perché sappiamo che da un bel po' di tempo si dedica anche alla corsa, che magari fate anche voi, sappiamo, aiuta a fare il fiato, il che per un cantante non è esattamente un male, anzi, però è anche vero che correre stanca e magari chi canta preferisce altri hobby. Però ci sono un po' di esempi di cantanti podisti. Il primo che ci viene in mente forse è Gianni Morandi, però adesso anche Malika Ayane sappiamo che si dedica molto anche alla corsa e ha detto mi ha migliorato non solo la salute ma anche l'umore, sviluppandomi le endorfine e dandomi il senso della fatica e del limite. Io non sono molto amante della corsa, preferisco una camminata veloce, però devo fare i complimenti a Malika Ayane che in questo senso ha trovato sicuramente con la corsa tanti benefici. Lui è Teddy Swims e questa è Mr. Know It All.

con il nuovo singolo che sono certa entrerà ufficialmente nella super rotation di RBL la radio. Perché? Perché lui ogni volta che rilascia un pezzo poi diventa una grande hit, voce inconfondibile, un artista che ha delle doti veramente pazzesche, a me piace molto. Adesso però facciamo un tuffo indietro nel tempo all'interno di Key Stories per Love Unlimited Orchestra. Questa è Love Steve.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: RVL la radio.

La più bella del mondo è il nuovo singolo di Rocco Hunt, anche lui tornato in questa primavera estate 2026 per quanto riguarda la sua musica. Quando dico primavera estate mi vengono sempre in mente poi le sfilate o comunque le cose nuove da indossare. Va bene, chiudiamo anche la seconda ora di Che Stories di oggi, giovedì 14 di maggio, tra poco la redazione. Prima però arriva un'altra novità ed è il nuovo singolo di Taylor Swift, si intitola Elizabeth Taylor.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024. Dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa, che stamani aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione intorno all'isola di Alimatà. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo del Duke of York, uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. Tra le vittime c'è Monica Monfalcone, una professoressa associata in ecologia marina all'Università di Genova. Voltiamo pagina. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. È il monito che il presidente cinese Xi Jinping ha rivolto a Donald Trump nel corso della sua giornata a Pechino, che ha compreso un colloquio di oltre 2 ore tra i leader, una tappa al Tempio del Cielo e un banchetto in onore dell'ospite USA nella grande sala del popolo. Colloquio estremamente positivi, ridefinisce Trump, che ha invitato Xi a Washington a settembre. Dietro la geopolitica, gli accordi per disinnescare la guerra commerciale, dai Boeing alla carne, il patto di Pechino vale miliardi. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 paesi membri ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli USA, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, afferma l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario risveglio, aggiunge Draghi, invitando i leader europei ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico, perché l'azione a 27 è inadeguata alle sfide del momento. Lo sport in chiusura con il ciclismo. Giro d'Italia, al sesto tentativo l'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109, il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Astana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meunier, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Inauguriamo la terza ora di Che Stories di questo giovedì con il 4x4. Abbiamo ancora 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco la voce splendida di Mariah Carey e la sua Touch My Body. Ascolteremo anche Drake e la sua Passion Fruit. Vacci piano, Emma e Ercomi, ma subito i The Cardigans con Erase Rewind.
2: 4x4 su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: questo è il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato nel nostro Che Stories, ma parliamo di Dito nella Piaga, che già nel 2022 aveva parlato della sua vita privata, confermando di essere impegnata, di avere un fidanzato, e in una recente intervista è tornata a parlare del suo compagno. Lui mi sostiene in tutto quello che faccio, è un tesoro inestimabile trovare qualcuno che ti supporta, non è geloso dei miei traguardi, anzi mi eleva e mi porta in alto tutto il tempo, ha raccontato appunto Dito nella Piaga. Sembra che il brano Chimica, presentato proprio al suo primo Sanremo nel 2022, sia dedicato, ecco, a lui. Trovare un compagno di vita che sostiene e anzi eleva, devo dire che Dito nella Piaga è molto fortunata. L'ascoltiamo con Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Verbania, Alice De Ambrogi si dimette da presidente del Consiglio Comunale denunciando un gioco a rimpiattino di litigi interni. Avere il rispetto del sindaco non significa che io sia passata in maggioranza. Cannero, Canobio, Verbania e Gozzano vedono confermate le loro bandiere blu per l'eccellenza nel turismo e nell'attenzione all'ambiente. Sono le uniche località del Piemonte. Accolta dalla giunta regionale del Piemonte la richiesta del comparto sciistico. Dal prossimo anno le vacanze di carnevale saranno più lunghe. A causa di lavori, dalle 22 di stasera alle 6 di domattina, lo svincolo di Carpugnino della A26 sarà chiuso in uscita per entrambe le provenienze. La chiusura si ripeterà anche domani notte. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Tommaso Paradiso, il suo tour ha fatto tappa anche al Mandela Forum di Firenze e qui è passato a trovarlo anche un grande amico, ovvero Jovanotti, e così il cantante toscano ha raccontato il loro incontro sui social spendendo delle bellissime parole per Tommaso Paradiso. Una immagine dei due che stanno chiacchierando in bianco e nero è apparsa appunto sui social, in modo particolare Instagram di Jovanotti, seduti su un baule del tour di Tommaso Paradiso ed io davanti al suo camerino al Forum di Firenze. Ci siamo messi a parlare del nostro argomento preferito: le canzoni, la musica, i concerti, il mestiere di fare pezzi, l'arte di stare lì a inseguire l'ossessione, questa specie di fede nel fatto che una canzone può portarti lontano, a volte lontanissimo. Allora, il post è lunghissimo, ma cosa succede? Succede che i commenti a questo post sono stati numerosi e i fan non vedono l'ora magari di poterli vedere insieme con una bella collaborazione, chissà. One Republic, Need Your Love.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. La pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: RVL.

Olivia Rodrigo, Drop Dead nel nostro Che Stories. Allora, con l'uscita di nuova musica, di un nuovo album e poi il tour, sicuramente abbiamo parlato soprattutto di questo per quanto riguarda Blanco, mettendo un po' a tacere o comunque in secondo piano la sua relazione con Martina. Però ha parlato proprio Blanco in merito a questa relazione, sembra che abbia infatti confermato la rottura con Martina. Lo ha fatto con parole che sembrano non lasciare quindi spazio a dubbi direttamente dal palco durante un concerto, in modo particolare quello di Torino, presentando uno dei suoi brani più celebri, ovvero Innamorato, e lui ha detto: spero che abbiate qualcuno a cui dedicarlo, io no. In una recente intervista il cantante aveva dichiarato: preferisco arrivare a un punto in cui ci si molla insieme, non riesco ad essere il cattivo della situazione. Parole che anche in quel caso forse i fan avevano già colto. Blanco lo ascoltiamo con Elisa, questa è Ricordi.

0: Olivia Jean su Easy to Fall in Love. Così è arrivato il momento dei saluti. Chiudiamo Che Stories di oggi giovedì, tra poco la redazione e poi la nostra Adriana Paratore con Day by Day. Per quanto riguarda il nostro appuntamento, se vi va, se vi fa piacere, ci sentiamo anche domani, sempre a partire dalle 19 su RVL la radio. Dalla Fabia è tutto, ci sentiamo quindi domani, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione intorno all'isola di Alimatà. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo di uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. I subacquei sarebbero deceduti per avere provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. In Italia, per la cronaca, una decina di righe scritte a penna su un foglio. Questo è l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza, anch'essa trovata nel dossier della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. La politica, tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo Safe Security Action for Europe per potenziare le capacità di difesa dei 27 paesi membri. Aspetta una decisione che spetta al MEF, perché entro maggio bisogna firmare i contratti, dice il ministro della difesa Crosetto. Ho scritto due volte a Giorgetti e attendo la risposta, non sono né pessimista né ottimista. Un tema per il Consiglio dei ministri, nel quale è probabile anche un confronto sulle nomine dopo la rinuncia di Freni e lo scontro tra Lega e Forza Italia. Prima della riunione vertice di Meloni con Salvini e Tajani, tra le priorità del Parlamento anche quella della legge sul fine vita, dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, il 16° in Italia, annunciato dall'associazione Coscioni. È morta infatti Maria Sole dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. Forza Italia cerca la mediazione per la legge. Sfida alla leadership di Starmer lanciata all'interno del Labour dopo la disfatta alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità West Reading, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. Si muove anche l'ala sinistra. Un deputato lascia il seggio per consentire a Andy Burnham, attuale sindaco di Manchester ed esponente della soft left, di candidarsi per un ritorno alla Camera dei Comuni, necessario per partecipare alla corsa alla successione di Starmer. Il calcio in chiusura. Alla fine si è tornati indietro quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nelle date inizialmente previste e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, e a cui assisterà anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Eccoci, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day, con me Adriana Paratore.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Valeria Marini, che è arrivata a quota 59, nata il 14 maggio del 1967, è stata prima donna del bagaglino, protagonista di diversi film e di tanto in tanto butta là anche qualche canzone, come il nuovo singolo realizzato in collaborazione con i DJ producer David Morrison e Stefano Coco. Tanti auguri di buon compleanno a Valeria Marini.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

proposito di compleanni famosi, oggi dobbiamo fare gli auguri anche a Apple Martin, la figlia di Chris Martin dei Coldplay e Gwyneth Paltrow, che nasceva il 13 maggio del 2004. Tra l'altro proprio qualche giorno fa si è anche laureata, quindi dovremmo farle gli auguri doppi.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto

0: da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: idea con RBL la radio.
1: RBL.
2: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: In Liguria sull'A10 Genova Ventimiglia dalle 22 fino alle 5:30 chiuso il tratto Genova Aeroporto Genova Pra verso Ventimiglia. Chiusura anche in direzione di Genova, ma dalle 22 alle 6 tra Savone e Albisola. Con orario 22:06 chiusa la A7 Milano Genova tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Nella stessa fascia oraria 22:06 sulla A12 Genova Rosignano chiusura del tratto allacciamento A7 Genova Est. Direzione Sestri Levante. Tra Liguria e Piemonte chiusa la 26 dei trafori con orario che va dalle 22 alle 6 del mattino tra allacciamento A10 e Ovada verso Gravellona Toce. In Piemonte sempre sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce per il transito di un mezzo con trasporto eccezionale chiuso dalle 23 alle 5 il tratto tra Alessandria Sud e allacciamento A21 anche in questo caso in direzione di Gravellona Toce. In Lombardia sulla A22 del Brennero tratto chiuso dalle 23 alle 4 del mattino tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero. In Veneto sulla A13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra Monselice e Terme Uganee verso Padova. Dalle 21 alle 6 sulla A27 Mestre-Belluno chiusura del tratto Vittorio Veneto Nord Vittorio Veneto Sud in direzione di Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

0: Buonasera, buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL, la radio che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito che vi permette di ascoltarci anche in streaming rbl.it.
1: Words.

presidente Mattarella ha parlato di calcio e in particolare ha espresso il suo rammarico per l'esclusione dell'Italia ai mondiali. C'è una riflessione al riguardo che vorrei fare con voi e quindi tra poco parleremo proprio di questo. State là.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
6: RPL.

insomma, parliamo di Sergio Mattarella che nei giorni scorsi ha espresso un certo rammarico per l'esclusione dell'Italia ai mondiali. E la cosa che mi ha colpito è che lui ha detto: non posso non esprimere un sentimento di rammarico per il fatto che il nostro calcio gioca trofei importanti, ma dentro i confini nazionali. Chi alla mia età ha avuto il privilegio di aver visto mondiali e europei, ma oggi attraversa una pausa insolitamente e spiegabilmente lunga. È vero. E a cosa si deve una pausa insolitamente lunga dai mondiali e dagli europei di calcio? Allora, io attribuisco tutto questo a un qualcosa di cui si è parlato qualche mese fa in alcune inchieste giornalistiche, ovvero il fatto che ultimamente in alcuni ambienti calcistici, magari non tutti, sicuramente tra i dilettanti e i campionati minori, che comunque poi formeranno i grandi campioni di domani, dove diceva più di un'inchiesta giornalistica, purtroppo ci sono le truffe e ci sono anche coloro che si fanno pagare per poter mettere un ragazzo in un campo di calcio. Io non so se avete seguito questi casi, mi è capitato di andare ad approfondire determinate inchieste, un discorso molto lungo per farlo in un intervento veloce in radio, però vi invito ad approfondire e magari poi nei prossimi giorni possiamo anche parlarne. Nel frattempo, se già siete aggiornati su questa cosa, sarei veramente contenta di sapere il vostro punto di vista. Scrivetemelo su WhatsApp. Ci sarà mai un nuovo Pelé? Magari proprio made in Italy? Fatemelo sapere.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. La guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime dell'attacco militare russo a Kiev della notte scorsa è salito a 16. Le operazioni di emergenza e di soccorso sono ancora in corso. Altre 57 persone sono rimaste ferite, scrive Ukrainska Pravda, 27 delle quali sono ricoverate in ospedale. L'attacco su Kiev, dice il presidente ucraino Zelensky, dimostra che la Russia gira le sanzioni per produrre i suoi missili. Tra le vittime ci sono anche due bambini. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione intorno all'isola di Alimatà. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo di uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. I subacquei sarebbero deceduti per avere provato l'esplorazione di alcune grotte tra i 50 e 60 metri di profondità. Si tratta di una docente universitaria con sua figlia, due istruttori subacquei e una biologa. In Italia, per la cronaca, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanolla, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa, che stamani aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Cambiamo argomento. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry anche Rimini, Lipari e Teulada. Il tennis in chiusura, Sinner dal record va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in 2 set per 6-2-6-4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo l'andaluse. Alla finale assisterà domenica il presidente della Repubblica Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se domani va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi, l'argentino naturalizzato italiano che se la vedrà domani con il norvegese Ruud. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

0: hers. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti

0: Evo 7 Kairos. L'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
10: RVL la radio.

Udite, udite, cari amici, il nuovo album dei Rolling Stone in arrivo a luglio. Beh, sarà multilingue. Vi parlo di questo tra un attimo, state là.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

nel mondo della musica con un qualcosa che però poi sfocia anche in altri campi, perché parliamo di intelligenza artificiale e di artisti che hanno deciso di depositare la loro voce e anche a volte la loro immagine. E ne parliamo tra un attimo, state là.

0: letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner non rivali, ma rischiano il conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Questo è il monito che il presidente cinese Xi Jinping ha rivolto a Trump nel corso della sua visita a Pechino. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran. Colloqui estremamente positivi li definisce Trump, che ha invitato Xi a Washington a settembre. Dietro la geopolitica i tanti accordi commerciali, dai Boeing alla carne, il patto di Pechino vale miliardi. La guerra in Ucraina e il bilancio delle vittime dell'attacco militare russo a Kiev nella notte scorsa è salito a 16. Le operazioni di emergenza e di soccorso sono tuttora in corso, altre 57 persone sono rimaste ferite, così scrivono i media locali, 27 delle quali sono ricoverate in ospedale. L'attacco su Kiev, dice il presidente Zelensky, dimostra che la Russia aggira le sanzioni per produrre i suoi missili. Tra le vittime ci sono anche due bambini. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica a bordo di uno yacht di lusso che offre escursioni e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Le autorità locali parlano del peggiore incidente della storia delle Maldive. I subacquei sarebbero deceduti per avere provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Si tratta di una docente universitaria con sua figlia, due istruttori subacquei e una biologa. In Italia, per la cronaca, il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente mai usati versati loro da Alberto Stasi. È svilente insinuare che l'aspetto economico costituisca anche solo un remoto pensiero per la famiglia, per loro è prioritario l'accertamento della verità. Così dice l'avvocato Tizzoni rispondendo alle illazioni di chi accosta la convinzione dei Poggi su chi abbia ucciso Chiara al presunto timore di dover restituire il denaro. Intanto, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa, su Sempio spunta un foglio sospetto spillato sulla bozza della richiesta di archiviazione della prima indagine a suo carico. Gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Il calcio in chiusura, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide di Champions League. Dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa dopo un vertice tra prefettura e Lega Serie A, che si era opposta alla decisione di far slittare la partita lunedì sera a causa della quasi contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico, confermata per le 17. Jannik Sinner intanto vola in semifinale a Roma battendo il russo Rublev in 2 set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo e alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e domani affronterà Medvedev. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: esattamente come Taylor Swift, anche Giusy Ferreri ha deciso di depositare la sua voce come marchio contro l'intelligenza artificiale. Questo per impedire che la sua voce venga utilizzata per produrre canzoni con una voce che poi è la sua clonata. La cosa su cui stavo riflettendo è: ma davvero io devo pagare per registrare il marchio di me stessa? Perché la voce non è un prodotto, la voce non è un'opera di proprietà intellettuale, non è un libro, non è una canzone e non è neanche un format o un oggetto che uno brevetta e per il quale deve giustamente dimostrare la paternità dell'idea. La voce è come, che non so, un braccio, è come l'impronta digitale. Perché io devo essere obbligata a spendere dei soldi per registrare la mia voce come marchio per tutelarmi dall'AI? Dovrebbe essere sufficiente dimostrare, banalmente parlando, che quella è la mia voce, mi è stata clonata oppure no? Io vorrei sapere voi che cosa ne pensate.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

buona serata amici, questo è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

mostrai un vestito e dissi: guarda, questo me lo metto sempre quando c'è il concerto del mio cantante preferito. La sua risposta: beh, certo, tu te lo metti così lui ti riconosce sempre che vai ai suoi concerti, eh? Così ti fa entrare in camerino e poi che cosa fate, eh? Ah, tu mi tradisci così, brava, brava. Se ne andò e non mi parlò per 3 giorni, eh? Ok, io lo avrei lasciato andare e non gli avrei più risposto al telefono. Non so tu, comunque, oggi nella rubrica Casi Umani si parla di ex. Che ora?

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
1: RVL.

È arrivato il momento della rubrica Casi Umani, anche oggi scelta dalla pagina Facebook ed è subito ex. E sono subito ex. La notte del nostro quarto anniversario mi scrive un messaggio: scusa, ho altro da fare, anzi ho un'altra da farmi. Non sento il mio ragazzo da 3 giorni, così all'improvviso, senza un apparente motivo. Posso considerarlo ex? Motivo trovato, sta con un'altra. Io e il mio ex eravamo sul letto in dormiveglia e da nulla lui mi abbraccia e mi sussurra: barcona mia. Cioè, oh, davvero, ma come ti viene in mente? Ah, aggiornamento, ultimamente ci siamo rivisti e mi ha detto: ti trovo in forma. Volevo chiedergli se ora gli sembra uno yacht. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che come sempre ritorna puntuale domani alla stessa ora, però adesso si ritorna alla musica.

0: abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner non rivali, ma rischiano il conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Questo è il monito che il presidente cinese Xi Jinping ha rivolto a Trump nel corso della sua visita a Pechino. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran. Colloqui estremamente positivi li definisce Trump, che ha invitato Xi a Washington a settembre. Dietro la geopolitica i tanti accordi commerciali, dai Boeing alla carne, il patto di Pechino vale miliardi. La guerra in Ucraina e il bilancio delle vittime dell'attacco militare russo a Kiev nella notte scorsa è salito a 16. Le operazioni di emergenza e di soccorso sono tuttora in corso, altre 57 persone sono rimaste ferite, così scrivono i media locali, 27 delle quali sono ricoverate in ospedale. L'attacco su Kiev, dice il presidente Zelensky, dimostra che la Russia aggira le sanzioni per produrre i suoi missili. Tra le vittime ci sono anche due bambini. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica a bordo di uno yacht di lusso che offre escursioni e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Le autorità locali parlano del peggiore incidente della storia delle Maldive. I subacquei sarebbero deceduti per avere provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Si tratta di una docente universitaria con sua figlia, due istruttori subacquei e una biologa. In Italia, per la cronaca, il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente mai usati versati loro da Alberto Stasi. È svilente insinuare che l'aspetto economico costituisca anche solo un remoto pensiero per la famiglia, per loro è prioritario l'accertamento della verità. Così dice l'avvocato Tizzoni rispondendo alle illazioni di chi accosta la convinzione dei Poggi su chi abbia ucciso Chiara al presunto timore di dover restituire il denaro. Intanto, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa, su Sempio spunta un foglio sospetto spillato sulla bozza della richiesta di archiviazione della prima indagine a suo carico. Gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Il calcio in chiusura, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide di Champions League. Dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa dopo un vertice tra prefettura e Lega Serie A, che si era opposta alla decisione di far slittare la partita lunedì sera a causa della quasi contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico, confermata per le 17. Jannik Sinner intanto vola in semifinale a Roma battendo il russo Rublev in 2 set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo e alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e domani affronterà Medvedev. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. RVL la radio.
3: Tape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by

0: peace, and I'm out. Retape
1: mixtape. Come back soon.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia dalle 22 fino alle 5:30 chiuso il tratto Genova Aeroporto Genova Pra verso Ventimiglia. Chiusura anche in direzione di Genova, ma dalle 22 alle 6 tra Savone e Albisola. Con orario 22:06 chiusa la A7 Milano Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Nella stessa fascia oraria 22:06 sulla A12 Genova Rosignano chiusura del tratto allacciamento A7 Genova Est. Direzione Sestri Levante. Tra Liguria e Piemonte chiusa la 26 dei trafori con orario che va dalle 22 alle 6 del mattino tra allacciamento A10 e Ovada verso Gravellona-Toce. In Piemonte sempre sulla A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce per il transito di un mezzo con trasporto eccezionale chiuso dalle 23 alle 5 il tratto tra Alessandria Sud e allacciamento A21 anche in questo caso in direzione di Gravellona-Toce.